0: bella e monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e

0: gli anni. Su, bella e monella. Su,
1: bella e monella.
0: Bella e monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: italiane da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai un'azienda e sei stanco di
2: lume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5.

0: chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bella e Monella, tutta

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Scotia Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è possibile.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Che bella!

0: 333-477-2239 e il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Radio Bella e Monella.
7: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
8: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 7.
9: Radio Bella e Monella, traffico.
10: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è un chilometro di coda fra la diramazione Roma Nord e Guidonia Monticello verso sud a causa di un incidente. Un chilometro di coda invece fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A14 coda tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 verso Firenze. Veicoli scortati tra Rimini Nord e Cesena verso sud. Sulla A26 vento forte fra Baveno e Bivio con la statale 34 del Lago Maggiore. C'è vento forte anche in A27 fra Belluno e Vittorio Veneto Sud. È tutto, buon viaggio.
11: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Pronti, pronti, dai ragazzi che è giovedì, dai che la settimana è quasi quasi finita. Oggi poi giornatona perché c'è anche la notte tutta da cantare. Partiamo, sono Elisa, io sono pronta, e voi? Bella e

sera, ma anche buon fornunca. Oggi giornata caldissima, quindi caldo, sonno, nervosismo. Poi c'è gente che è felice perché finisce la settimana, partono per le vacanze. Stasera, tra l'altro, vi aspettiamo a Jesolo per la notte tutta da cantare, quindi anche per me oggi sarà una giornata piuttosto lunga, perché finito qui partirò, andrò a Jesolo, aspetterò chiaramente tutti quanti gli artisti per intervistarli, Benji e Fede, American Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petresco, insomma sarà una serata pazzesca a partire dalle ore 21. Ma nella giornata di oggi sono successe un sacchissimo di cose, quindi fra poco parleremo di Zorro. Intanto, se ci siete, se siete tra i pochi superstiti di questa settimana, se non siete ancora andati in vacanza e siete lì che state andando al lavoro, state tornando da un turno di lavoro o avete aperto bar, pasticcerie e siete davanti ai forni, a proposito di calore, 393 7366 170, giusto per capire che ci siete, dai, ditemi, sono presente, ci sono, ti sto ascoltando, dai che andiamo avanti anche in questa giornata. 393 7366 170. Intanto un salto indietro nel tempo, 1991, Marco Masini con Ti vorrei.

0: con buon vento su Radio Bella Monella, puntata per pochi superstiti, ma ce ne sono, ci sono i ragazzi.
1: Ecco. Ciao Elisa, buongiorno. Ciao. Luca, io mi sto bruciando letteralmente, sì. I cosiddetti, come puoi vedere, il vetro di Murano. Buone ferie a tutti voi che ne avete.
0: Povero! Allora io ti mando un grossissimo abbraccio, mi hai mandato anche la foto, è davanti alla fornace lì che prepara il vetro di Murano, fa un lavoro comunque meraviglioso, un lavoro importantissimo, è un'arte che non va dimenticata, non va contraffatta, anzi ci fossero più persone che imparano questi mestieri che contraddistinguono anche l'artigianalità italiana, quindi vai vai, forza e coraggio. San Daniele del Friuli, si continua a lavorare ascoltandovi, bar, pasticceria, profumeria, profumo di caffè. Lo sento fin qui, buongiorno.
2: Buongiorno Elisa, sono Anna, ci sono, vuoi che vada, dove vuoi che vada?
0: Ma stai qui.
2: Ci sono. Silenziosamente, ma ci sono. Buona giornata, buongiorno un ca.
0: Dietro quel sospiro c'è tanta roba. Buongiorno un ca.
3: Presente anche stamattina.
0: Sì.
3: Direzione cantiere a Venezia. Sauna gratuita anche oggi.
0: Aia, aia.
3: Va bene, dai. Due giorni all'alba delle ferie.
0: Ah, quindi fra un po' parti.
3: Zippo presente in spiaggia.
0: Zippo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ragazzi,
3: buon forno
0: un ca. Zippo è in ferie, Zippo è tra le acque meravigliose della Grecia, si sta refrigerando, speriamo si metta la crema, la protezione, altrimenti si scotta dappertutto, insomma se la sta godendo sicuramente ancora per un po' di settimane. Allora 6 agosto 1919 andiamo a spulciare sull'almanacco, debuttava Zorro, eroe mascherato creato da uno scrittore, lo scrittore statunitense Johnston McCulley, in un romanzo a puntate che poi è diventato celebre anche per il mondo della televisione. Cosa faceva? Era questo Don Diego della Vega, questo nobile apparentemente frivolo, che però si trasforma poi in uno spadaccino e va a difendere i più deboli. E allora ragazzi, se siete svegli a quest'ora, se state andando al lavoro proprio con questo caldo, siete dei supereroi anche voi. Che supereroe vi sentite oggi? Che supereroe ti senti tu che sei all'ascolto di Bella Modella? Alle 7:15 del mattino fa già caldo in questo 6 di agosto. Raccontamelo dai al 393-7366-170. Io oggi mi sento un po' Batman. Ho deciso Batman Forever. E voi?

0: Buongiorno, Gab.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, principessa Elisa.
1: Eccoci
0: Buona
1: qua.
0: Giornata a tutti i radioascoltatori, che principalmente a quelli che stanno o vicino ai forni o al caldo esposto fuori. Che anche oggi giornata molto bollente. Buona giornata a tutti e buon lavoro, dai che manca poco e poi si va in ferie un po' un po' di giorni, diciamo anche due settimane. Avanti tutta. Buona giornata, un bacione Elisa, ciao!
1: Ciao, buona giornata, beh c'è Marco che dice ferie ad agosto, ma no grazie, per mia fortuna posso scegliere, quindi preferisco lavorare quando gli altri vanno in ferie e stare a casa quando gli altri lavorano, meno confusione, prezzi più bassi, insomma un po' di agevolazioni. Detto questo, abbiamo detto 6 agosto 1919, guardando sull'almanacco, usciva per la prima volta, debuttava Zorro in questo romanzo a puntate ambientato nella California dell'Ottocento, il racconto che vede protagonista questo personaggio, questo nobiluomo Don Diego della Vega, che difende i più deboli. Allora io ho detto, se siete svegli anche voi siete dei supereroi, se anche oggi andate a lavorare, se anche oggi siete davanti ai forni siete supereroi. Che supereroi vi sentite? Che categoria? Per esempio abbiamo Michele, dice: non se ne può più di questo caldo, oggi mi sento da torcia umana, come dargli torto. Mi sento, scrive Sofia, Aquaman, non so se bagnata di sudore o desiderosa di mare. Allora spero che tu vada in vacanza molto molto presto. Oggi siamo tutti dei supereroi. Che supereroi sei tu? 393 7366 170, ora gli zero assoluto.

0: dalla città degli angeli su Radio Bella Modella. Oggi siamo tutti un po' supereroi, potete anche inventarne uno come ha fatto lui, non so se vale come eroe, ma mi sento super stufo. Super stufo potrebbe essere un bellissimo supereroe con diverse declinazioni. Sentiamo lui.
1: Buongiorno a tutti, non so quale supereroe io possa essere, sicuramente uno dotato di grande pazienza. Faccio l'avvocato, a parte le questioni urgenti, l'agosto dovrebbe essere off limits, invece non è così, perché molti chiamano per problemi che hanno avuto magari a giugno o a luglio, chiamano ad agosto perché si svegliano ad agosto, inviano documenti, specialmente su WhatsApp, quando uno ha una mail e non si capisce perché non si possa mandare tutto via mail. La cosa bella è che sempre per queste cose urgenti, quando poi gli chiedi va bene, procedo, il fondo spese è di tot, scompaiono, si ricordano che ci sono le ferie, di conseguenza devono spendere quei soldi per andare in vacanza. Quindi non lo so, mi viene in mente South Park, non so se avete presente, un po' di nicchia come esempio, Capitan Senno di Poi, cioè dire col senno di poi evitavi di chiamarmi ad agosto se ci pensavi prima, di conseguenza ci risentiamo a settembre perché la tua questione non è di vita e di morte.
0: È la pazienza, la virtù dei forti, assolutamente. Allora un abbraccio anche a te, noi ci prendiamo una piccola pausa. Che supereroi ti senti oggi? Raccontami.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Di Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco, si bruccherà la fila, ma giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

Rivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: siete tutte e tre, questa era Vasco Rossi con Rewind, o come dice lui, Rewind, Gabri Ponte, Danti con Tu Sei e San Giovanni con Raggi Gamma. Grazie al nostro Antonellino Cerri che tornerà a trovarci più tardi con un altro mix tutto da cantare, tutto da ballare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Siamo pronti per giocare oggi, ricchi premi e cotillon, come si suol dire. Giochiamo con Ama Music Festival, che ritorna proprio quest'estate a Romano De Zellino. Vi diamo la possibilità, in provincia di Vicenza chiaramente, vi diamo la possibilità di assistere a un super super concerto che si terrà giovedì 27 agosto. Quindi giovedì 27 agosto la sera c'è Ama Music Festival a Romano De Zellino. Chi sono gli ospiti? Ce ne sono tantissimi: Tony Pitoni, Blu Vertigo, Serafina. Quindi vi diamo la possibilità di assistere al live, di divertirvi in un'atmosfera davvero meravigliosa. Tutto questo, i biglietti che aggiudichiamo sono per giovedì 27 agosto Ama Music Festival a Romano De Zellino con Tony Pitoni, Blu Vertigo, ma anche tantissimi altri palchi e tantissimi altri artisti. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Al mio via, al 393 7366 170. Oggi la facciamo facile: dovete mandare un messaggio audio oppure un messaggio scritto dicendo, scrivendo Ama Music Festival. Facile: Ama Music Festival. Dico 3, dico 2, dico 1, via.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tu, solo una persona chiaramente si è aggiudicata i biglietti. Alessandro, Alessandro è stato velocissimo, andrà all'Ama Music Festival. Però Alessandro, vai all'Ama Music Festival solo se ci mandi i dati adesso, tipo in tempo zero. Giocheremo anche la prossima ora per aggiudicare altri biglietti, giocherete anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, insomma ci siamo con un sacco di possibilità di vincita. Adesso ragazzi c'è un momento che non può mancare nella mattinata di Bella e Monella, ovvero l'oroscopo. Giuseppe Ghetta che non va mai in vacanza. Partiamo dall'Ariete. Sappiamo che il letto è il miglior amico dell'uomo, però adesso forza, devi alzarti, affrontare questa giornata anche se è calda. Toro, mood di oggi, basterebbe una gioia ogni 4 anni, quindi anche oggi si prospetta una giornata complicata. Gemelli, ritenta domani, forse sarai più fortunata, forse caleranno anche le temperature. Cancro, sei in modalità estate, da agosto tu ti aspetti grandi cose, giustamente. Leone, mood di oggi, chiedo per un amico, ma quante calorie si bruciano scappando dalle rogne quotidiane? Vergine, a parte la sciatica che non ti abbandona nemmeno ad agosto, il mal di testa, anche un lieve nervosismo, beh ti senti un fiorellino. Bilancia, mood di oggi, sia fatta la mia volontà, quindi autoritario. Scorpione, oggi sei la pace nel mondo, sei molto zen. Sagittario, mood di oggi, dovremo uscire a giorni alterni, un giorno io, un giorno il resto della gente. Capricorno, tutto c'è un rimedio, tu però sei un caso a parte. Acquario, oggi vivi la giornata con leggerezza, almeno qualcuno che se la cava abbastanza bene. Pesci, il pensiero di oggi riguarda proprio la pancia, la tua non è pancia, è solo la cover per gli addominali, quindi vai tranquillo anche per la prova costume.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Io vorrei

0: Italia con Parole dette male, canzone portata al Festival di Sanremo nel 2023. Chiudiamo così questa primissima ora di Buongiorno Unca. Ce n'è una seconda, tempo di un caffè, poi torno con un argomentone, parleremo di animali.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno
1: Unca. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Stasera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 8 in punto.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Un giorno da corrida ieri alla Camera, che a voto segreto ha negato l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La

0: La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Paura ieri nel Milanese, dove 6 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba arrivato via mail. Nella lettera il mittente diceva di sperare di fare una strage e chiedeva di vedere il Presidente della Repubblica. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver compiuto errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutto.

Marco Mengoni con Canto d'Amore aprono questa seconda ora di Buongiorno un Cao, Buon Forno un Cao, perché abbiamo capito che la giornata sarà piuttosto caliente. E allora tempo di mare, tempo di spiaggia, tempo anche di montagna, dove si prende la tinterella praticamente ovunque, anche sul giardino di casa, con le dovute precauzioni. Perché il mercato globale dei prodotti solari vale in Italia 17,2 miliardi e sta subendo un po' un cambiamento importante, cioè si è passati dall'uso stagionale, quindi tipicamente estivo, all'uso praticamente quotidiano. Sapete che i raggi UV vi dicono che è importante mantenere la protezione solare tutto l'anno, fanno tantissime creme anche viso per le donne con la protezione solare integrata e tutte queste cose meravigliose qua. E allora io direi che il popolo durante l'estate si divide in due categorie: la categoria tinterella di luna, potremmo dire, oppure la categoria mi abbronzo praticamente subito. Voi da che parte state? Io sono tinterella di luna, cioè posso stare anche un mese al sole, bianco latte rimango. Voi 393 7366 170.

0: la vita su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di abbronzanti, creme solari. Abbiamo detto che le creme solari vanno per la maggiore, soprattutto in questi ultimi anni, tanto che in Italia stanno spopolando. C'è stato un incremento delle vendite del più 15% per quanto riguarda tutti i prodotti che riguardano le protezioni solari, quindi dalle creme viso a specifiche alla, chiaramente, la protezione corpo per andare al mare. Poi ci sono tutti i nuovi prodotti beauty, per esempio i nuovi trend su Google Trends, per esempio, ha raggiunto il picco massimo negli ultimi 5 anni ed è aumentato del 30% l'olio abbronzante. L'olio abbronzante è un qualcosa che si usa soprattutto se andate al mare e soprattutto se avete una pelle predisposta al sole. E io ho detto, durante l'estate ci dividiamo in due categorie: chi rimane bianco latte e invece chi si abbronza subito. La Manu scrive: a parte il fatto che al sole io non resisto più di 5 minuti, ho la pelle chiara con tanti nei, quindi metto sempre la protezione 50 più, altrimenti mi scotto. In ogni caso non diventerei scura neanche dopo un mese al sole. Sei come la sottoscritta. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Buon forno Elisa.
0: E buon forno un
1: Io come te, senza crema divento peperone e poi torno mozzarella. Con la crema mozzarella sono e mozzarella resto. E ho due figli che al minimo raggio diventano color ebano e questa cosa mi fa incazzare da morire. Adesso vedremo come va la giornata di oggi. Ascolta, ma quando me lo passi te non hai? È il mio compleanno,
0: non
1: sto aspettando altro e niente, non passa, non passa. Comunque, tanti canguri a me.
0: E allora mozzarellina Silvia, tanti, tanti, tanti auguri.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
3: Sono amore senza una ragazza che pianga.

0: Luisa, io sono Tintarella di Luna.
1: Eccola qua.
0: Sono nel tuo club. E ultimamente amo poco mettermi al sole, ti dico la verità, lo prendo solo se sono fuori camminando eccetera, no, perché a parte che è impossibile mettersi al sole quest'anno. E ecco, ma sono più per la Tintarella di Luna. Ciao bella.
1: E anch'io sono Tintarella di Luna e mi sono arresa ad una certa, dico, ma cosa mi metto sotto il sole, tanto rimango bianca mozzarella, quindi bianco mozzarella. Allora, io la carnagione chiara, salutiamo Rachele, Tommaso e Moreno, faccio fatica ad abbronzarmi, invece scrive mio papà e mio fratello si abbronzano appena escono di casa e quindi questo scatena un pochino le ire. Sentiamo anche lei.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Allora, io lo evito come la peste, ecco, il sole, ma mi basta niente per diventare veramente molto molto scura.
1: E non è giusto.
2: Che mio marito lavora in campagna sotto il sole,
1: sì,
2: e ogni anno io sono nera e lui rimane
1: bianco,
2: chiaretto.
1: Bianco
2: latte. Da ragazzina facevo ore e ore nelle ore centrali, l'una alle due del pomeriggio, perché volevo diventare abbronzatissima. Adesso però lo evito veramente come la peste. Però nonostante questo, solo pulendo in giardino, sistemando, facendo, mi abbronzo tantissimo. E poi dura abbastanza da un anno all'altro, tra l'altro. Ciao a tutti!
1: Quindi anche una abbronzatura duratura, che poi secondo me per l'abbronzatura duratura bisogna andare in montagna. Gianni Togni con Luna su Radio Bellamonella, la radio tutta da cantare.

0: al mio paese chiude questa mezz'ora di Buongiorno Unca. Fra pochissimo, fra qualche istante giochiamo, ci sarà anche la pillola degli anni, quindi rimanete con noi, un piccolo break.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: L'app Bella e Monella è

0: bello che tornare a casa e con l'estate.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso
9: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Abbiamo ascoltato Ivano Fossati con La mia banda suona rock, Zucchero con Diamante, Tony F, Emma, Takagi e Ketra con Taxi sulla luna. Grazie come sempre al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Ed è arrivato il grande giorno, giovedì 6 agosto. Cosa c'è? La notte tutta da cantare a Jesolo Lido in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, ingresso gratuito. Io sarò lì a partire dalle ore 16 per il soundcheck con tutti gli artisti e poi chiaramente li intervisteremo, pubblicheremo delle cose anche sui social, quindi seguiteci anche lì. Uno degli appuntamenti più attesi di quest'estate 2026, la notte tutta da cantare. Questa sera a partire dalle ore 21 sul palco saliranno Benji e Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu. Alla conduzione abbiamo la nostra impareggiabile Monica Morgan, poi il DJ set di Thomas Menegazzi, l'ingresso è gratuito, non mancate mi raccomando. Oggi tutti in Piazza Aurora a Jesolo a prendere un po' di tintarella che non guasta mai e poi tra l'altro questa sera c'è la notte tutta da cantare. Arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: con l'aiuola ci porta a giocare anche questa mattina e abbiamo dei super biglietti.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo per vincere due ingressi al Parco delle Grotte di Oliero, Oliero Valbrenta, provincia di Vicenza. Una bella giornata al fresco con queste calde temperature ci vuole in mezzo alla natura. Si entra in barca con le guide in questa affascinante grotta, la Grotta Parolini, e potete scoprire tutte le meraviglie di questo parco, il Parco delle Grotte di Oliero. A pochi minuti da Bassano del Grappa, quindi poi potete farvi un aperitivo anche da quelle parti, e abbiamo raggiunto davvero la perfezione in una giornata. Come dovete fare per aggiudicarvi i biglietti per il Parco delle Grotte di Oliero? È molto facile. Al mio via, al 393 73 66 170, dovete inviare o un messaggio scritto oppure un messaggio audio dicendo o scrivendo Grotte di Oliero per me. Facile. 3, 2, 1, via che si gioca!

0: con Romantica, siamo in chiusura di anche di questa seconda ora di Buongiorno un ca, fra pochissimo arriva Monica, quindi proseguiamo la mattinata. Abbiamo un argomento interessante, parleremo di vacanze.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2020.

0: 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Radio Bella e Monella.
2: Io sono magico, italico romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora 9:02.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso. È record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per il maltempo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver commesso errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino, sentiamo l'esperto.
14: È un classico, il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura, per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
13: Ottimo, e si trova tutto in negozio online?
14: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova e fino al 23 agosto robot taglierba Mova VX 300 per voi a soli 499 euro.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Monella. Oggi ragazzi è quel giorno, stasera grande evento a Jesolo, tutti saremo là a cantare, no? In piazza Aurora dalle 21 con tanti grandi artisti, dopo vi ricordiamo tutto il cast.
1: Tutti tranne io e Monica, perché è meglio per voi che non
0: prendere. Ma noi cantiamo in privato.
1: Noi cantiamo in privato, sì.
0: Tanta gente che viene apposta a vedere lo spettacolo, già ce l'hanno detto, tanti amici che verranno giù in serata a fare un giro a trovarci. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, però arrivate presto perché è un attimo che si riempie tutto,
1: certo.
0: Poi non c'è più posto. E tanta gente che comunque è lì in vacanza, perché c'è gente che fa un sacco di vacanze, c'è gente che ci ascolta che è via da settimane, ragazzi.
1: Ma beati voi. Allora, a proposito di vacanza, dovete sapere che secondo gli studi per staccare davvero servono almeno 8 giorni. Allora, secondo la scienza, un semplice weekend è un pochino riduttivo, non basta, no, per recuperare completamente tutte quante le energie, le forze, mente e corpo hanno bisogno di un po' di tempo, anche perché quando uno va in vacanza una settimana, diciamo che i primi giorni uno si deve ambientare, poi comincia la fase di relax e poi riprende il lavoro.
0: È già ora di rifare le valigie, capito?
1: Mamma, che triste quel momento.
0: Sono cose orribili, ragazzi. Allora oggi vogliamo sapere da voi qual è stata la vacanza più lunga che abbiate mai fatto. Radio.

0: Paola Chiara e Big Mama con il linguaggio del corpo su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di vacanza, quella più lunga che avete fatto, magari durante il periodo dell'infanzia. Una volta si faceva il mese di vacanza.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, ma non intendiamo dire le vacanze scolastiche, è chiaro che avete fatto 3 mesi a casa da scuola, ma proprio come vacanza in un posto, una villeggiatura, un viaggio. Il più lungo che avete fatto, che vi ricordate? Qual è? Dove eravate? Con chi eravate?
0: Chiara scrive: la mia vacanza più lunga, Jesolo, giugno 2004, un mese in una casa fighissima con giardino, una figlia di 3 mesi, uno di 3 anni, tempo pessimo, riscaldamento acceso a giugno, pavimenti sempre bagnati dall'umidità, un incubo.
1: Oh mamma mia, che sfortuna però, Chiara, porca miseria, non è andata benissimo. Ragazzi, qual è stata la vostra vacanza più lunga e soprattutto qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
0: È il momento di cantare, quindi inviate il vostro messaggio audio al 393-7366-170 in cui cantate il pezzettino della vostra canzone italiana preferita.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: con la pesce con Cattive Abitudini su Radio Bellemanella. Stiamo parlando di vacanze, la vacanza più lunga che avete fatto nella vostra vita.
1: Raccontateci.
0: E anche probabilmente la più spettacolare. 18 giorni in America con la famiglia, tutto benissimo.
1: Beh, quando vai in quei posti là, no, metti insieme magari più giorni, perché tra il volo, il fuso orario, poi magari ti sposti internamente. Anch'io forse la più lunga negli Stati Uniti, 3 settimane, sì.
0: Sai che io non me la ricordo la più lunga. Deve essere stata una settimana al massimo, cioè veramente!
1: Ma topolina lei!
0: Probabilmente quando ero piccola, inconsapevole, tipo di 4-5 anni, ho fatto un mese in montagna, quelle cose lì, con tutti i cugini.
1: Ok, però non te lo ricordi.
0: E non me lo ricordo.
1: Vabbè,
0: non ha lasciato il segno, capito?
1: Vedi, è troppo piccola.
0: Poi il principe dice crociera 2 settimane e mezzo, l'anno prossimo altri 15 giorni si prende avanti, sempre in crociera, sempre sulla suite, sempre da solo fino a Capo Nord. Hai capito che si tratta il principe?
1: Mi sembra bella come idea.
0: Dice: sto risparmiando per mettere via i soldi per andare in crociera a fare il giro del mondo per 3 mesi.
1: Quella deve essere bellissima, ragazzi.
0: Gran vacanza. Andiamo a vedere, perché c'è una squadra che ha vinto l'appuntamento con la canzone
1: intera.
0: Che fa.
1: Sentiamo un po'.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Fantastica.
0: Ecco qua.
3: Una carica.
1: Ma che bravi.
3: Lo so che elettrico.
0: Bravi, sì.
3: Ciao.

0: Chiara, allora qual è stata la vacanza più lunga, il viaggio più lungo che avete fatto nella vostra vita? Dove eravate? Con chi? Se vi ricordate quanto è durato?
1: Raccontatelo a Monica e Denisa, noi ci prendiamo una piccola pausa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti...
9: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
20: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: Il nostro cicciobello Super San Antonello Ceri e la pillola di Italiamo di oggi ha scelto per noi
1: Norita Goggi con Maledetta Primavera, Serena Brancale con Baccalà e Lu Colombo con Maracaibo.
0: Ci sentiamo tutti già a Jesolo Lido pronti per questa serata magnifica di stasera, eh?
2: Italiamo, la musica italiana 360 gradi.

0: tanti tanti cantanti importantissimi, Merkin Cremont, Dege Fede, Shade, Dolce Nera, molti altri amici che vengono a trovarci, Blind e Sonico, Shinobi, Petrescu, ci siamo tutti quanti, insomma grande serata.
1: Poi siamo in Piazza Aurora, a due passi praticamente dal mare, in una località meravigliosa, anche lo shopping si può fare,
0: sì.
1: Prima però del live,
0: tranne noi due
1: 21.
0: Che siamo là per lavorare, ecco.
1: Lascia,
0: volevo dire
1: che noi
0: riusciamo a spendere soldi lo stesso.
1: Tu sei cintura nera.
0: Sì, raga, io riesco a passare davanti ai negozi, entrare 3 minuti, lasciare mezzo stipendio e venire via, raga. Cioè è una roba che bisogna essere veramente bravi,
1: eccomi
0: qua. Sì, non è che lo fanno tutti, ma noi due possiamo farlo, ragazzi.
1: Stiamo parlando di vacanze, perché per staccare davvero servono almeno 8 giorni, quindi stiamo parlando della vostra vacanza, quella più lunga che avete fatto.
2: Radio Bella e Monella.

0: lunga che avete fatto? Dove eravate?
1: Michele da Castelfranco dice: vacanza più lunga, un bel mese in Brasile.
0: Eh beh, anche bello. Là no, vai lontano così, ne approfitti, fai tanti giri. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze.
0: Ciao.
2: La mia vacanza più lunga che mi ricordo.
0: Sì.
2: Allora, mi ricordo di quando ero piccola che le mie vacanze partivano a giugno e finivano a fine agosto più o meno.
0: E che fortuna.
2: Passando tutte le colonie, Baiesolo, Rosolina, Caorle, Bibione.
0: Che meraviglia.
2: Facevo tutte le colonie e poi come ultima settimana, una settimana in appartamento con i genitori. Però da giugno a da giugno ad agosto praticamente ero sempre al mare. Ed è per questo che forse odio il mare.
0: Ma come?
1: No!
0: Odio il mare?
1: Ma come può essere?
3: Fatti questo numero 393.

0: Me li ricordo un festival show a Jesolo, tra l'altro. Le ragazzine che correvano,
1: ma piangere
0: che corse,
1: se ci penso ancora quella volta che sono venuti qua in radio, poi siamo andati a Jesolo, poi sono venuti pure a Mestre. Che bello,
0: belli. Vabbè, parlando di vacanze, sì, perché noi poi ci perdiamo, no, su queste cose.
1: Mi viene il magone, mi viene dopo.
0: Sentiamo lei.
2: Ciao bella Monella. Allora, la mia vacanza più lunga è stata nel 2009, che mi sono diplomata a 44 anni.
1: Però.
2: E mi sono presa un appartamento monolocale a Lignano e mi sono fatta da praticamente da maggio a settembre, tornando a casa sì qualche volta per vedere i miei uomini come se la cavavano, però me la sono spassata perché per me è stata dura fare la maturità a quell'età, quindi sono soddisfatta e mi sono proprio goduta sta vacanza. Ciao, buona giornata.
0: Ma guarda, hai fatto bene, si è presa l'appartamento, ha detto voi state a casa.

0: bellissime, ma che meraviglia ragazzi, che invidia.
1: Siamo arrivati alla fine anche di quest'oretta insieme. Monica, noi ci ritroviamo questa sera.
0: Ci vediamo dopo a Jesolo in Piazza Aurora. Ciao Eli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
4: Caraffè di mojito, la spiaggia ed il mare.
3: Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Radio Bella e Monella.
6: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
3: Radio Bella e Monella.
7: Datemi fiorello e pannariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 10:02.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia.

0: e Cry Go.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno, le ultime notizie. È stato fissato per domani l'interrogatorio dell'aspirante giornalista vicentino di Enego, Adriano Cappellari, accusato dalla procura di avere messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita. Una svolta clamorosa della vicenda, vista la vicinanza del giovane al parroco anticamorra Don Patriciello. Cappellari è accusato di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
3: La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando falsamente dichiarata come solvente e un auto articolato utilizzato per il trasporto. Denunciato alla procura il conducente, un cittadino ungherese con l'accusa di contrabbando di prodotti petroliferi. L'operazione convalidata dalla procura e dal GIP è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Padova con il supporto della Polizia Stradale di Padova e Venezia.
2: La giunta regionale ha approvato la delibera che dà il via all'iter per sospendere il blocco delle auto diesel a Euro 5 previsto dal prossimo 1 ottobre. Lo ha fatto sapere il presidente del Veneto, Alberto Stefani, secondo cui è inaccettabile impedire a tanti veneti di recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola solo perché non possono permettersi l'acquisto di un'automobile nuova. Il provvedimento, che attua il decreto legge 73, passa ora all'esame del Consiglio regionale.
3: Il giornale radio termina qui. A risentirci.
4: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Bella e Monella, tu.

0: testa gira, ragazzi. Oggi è giovedì, siamo tutti quanti pronti. Qui stanno partendo le squadre direzione Jesolo Lido, dove già è montato il nostro magnifico palco. Quindi salutiamo tutti gli amici e in tantissimi ci ascoltano da Jesolo. Se passate da Piazza Aurora, vedete già montato il nostro mega palco, perché ieri sera c'è stato il grande evento di Radio Peter Pan e questa sera arriviamo noi di Belle Monella, che vi aspetta in Piazza Aurora questa sera alle 21 live. Siamo là a fare festa con anche un camion di gadget. Ma già da oggi pomeriggio la nostra Elisa, che tra poco parte, sarà lì nel track della radio con le interviste agli artisti che verranno per il soundcheck. Quindi ragazzi e ragazze che siete in giro, passate di là se volete, insomma, vedere anche questa parte qui con Eli, con le interviste, e poi stasera sul palco tutti live uno dopo l'altro senza interruzioni. Tra poco parliamo di vacanze. Prima però, se volete ascoltare una canzone stamattina, mandateci un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram, come andate meglio, al 393 7366 170, e cantateci un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: mattinata, tra poco anche la canzone che fa. Mandateci già i vostri audio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina. E parliamo di vacanze. Prima si parlava con Eli della durata delle vacanze, se fai almeno 8 giorni servono, meno non recuperi esattamente le energie, no? Il motivo per cui stai magari andando in vacanza. E adesso in Italia, a quanto pare, secondo un sito di viaggi, sempre più persone si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale a creare dei viaggi personalizzati o degli itinerari, insomma, che siano smart. Pochi comandi, chiedi bene quello che vuoi, spieghi bene quello che vuoi e ti organizzano sta roba. Dopodiché, ragazzi, attenzione, perché tra l'intelligenza artificiale e il consulente di viaggi ci passa un mondo, nel senso che spesso vengono pescate informazioni che non sono corrette, e mancano, no, dei criteri di valutazione, delle conoscenze. Mentre se tu vai in agenzia viaggio, ti rivolgi a un consulente di viaggi, quello chiaramente sa indicarti, anche magari per esperienza personale o di altri, direzioni, cose varie da scegliere e quant'altro, insomma. Però in tanti chiedono suggerimenti proprio per destinazioni, giorni, eccetera eccetera, all'intelligenza artificiale. Sono sempre più gli italiani propensi a condividere i propri dati per avere dei vantaggi concreti. Le persone che maggiormente fanno questa scelta sono gli uomini fra i 30 e i 39 anni. Sono più del 50% degli intervistati che hanno detto di aver fatto prima una ricerca con l'intelligenza artificiale e poi prenotato le proprie vacanze. Vedi, però, se l'intelligenza artificiale, ragazzi, ci aiutasse veramente a fare tutto tutto, tipo anche a mettere a posto casa, sarebbe stupendo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: costruire, no? The Weeknd, gli itinerari di viaggio. Tra le città più cercate e più coinvolte in queste richieste ci sono Roma, Firenze e Milano, molti anche borghi più piccoli, zone montane come Pinzolo e Brunico, per esempio. Per il mare si segnalano Pantelleria e Forte dei Marmi, ma anche Monte Argentario e Moltrasio, per esempio, destinazioni del turismo di lusso. Insomma, ragazzi, le vacanze sono nel cuore degli italiani, ovviamente sempre in questo periodo, e ci sta. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa che ci avete chiesto in questa ora.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa urlare dopo avere pianto, amare senza avere tanto. Ciao.
0: Ho dovuto cantarmela tutta, ma credo di averla trovata.

0: pausa per noi, andiamo a bere un caffè, poi torniamo perché si gioca con il vero o falso. State lì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
16: Per

0: gli anni su Bella e Monella.
1: L'appuntamento con gli anni è il nostro Matteo Monti, che ha scelto per noi Negramaro con Meraviglioso, Gianna Nannini con Fotoromanza e Night Skinny con Ercomi, Ernia e Bresh in Good Girl. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: E veniamo a noi ragazzi, è il momento di giocare per vincere il nostro gioco del vero o falso. Anche oggi vi do tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete dirmi anche l'ordine corretto in cui sono vere o false. Oggi in palio ci sono due biglietti per andare a vedere lo spettacolo Risate di Gioia nell'ambito della rassegna di Be Popular Teatro in quella di Vicenza il 27 di agosto nel cortile di Palazzo Thiene. Due biglietti per questo spettacolo meraviglioso che andranno al primo, alla prima di voi che indovinerà la sequenza corretta del vero o falso di oggi. Andiamo! Notizia numero uno, la rubrica Cotto e Mangiato di Benedetta Parodi nacque perché lei decise di sua spontanea iniziativa di tagliare la parte di gossip del suo telegiornale per inserire una ricetta lampo preparata a casa sua. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero due, il famosissimo abito con la bandiera inglese, la Union Jack, che indossava Gary Halliwell durante la storica esibizione delle Spice Girls e Brit Awards, in realtà era semplicemente uno strofinaccio da cucina da pochi soldi acquistato in un negozio di souvenir. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 3, Giorgio Rocca, per affinare la memoria cinestetica e la sensibilità dei piedi sui pali snodati, completò diverse discese su piste secondarie completamente bendato. Sarà vero o sarà falso?
2: 393 73 66 170 e il numero

0: passa mai. Paolo Meneguzzi con lei è su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Quali sono invece le risposte, raga?
1: Vero, vero, falso.
0: No,
1: Cristina.
0: Ciao Cristina, no.
2: Ciao, vero, falso, vero.
0: No, neanche questa è corretta.
3: Le cose di oggi sono falso, falso, vero. Michele.
0: No, metti la cintura, Michele, ma no.
4: Buongiorno, sono Carlo da Montichiari.
0: Ciao.
4: Oggi sono tutte e tre false le notizie.
0: No.
4: Tutte e tre false.
0: No, Carmine, no. Allora vi dico la soluzione, la numero uno. È vero che Benedetta Parodi ha deciso lei di tagliare le notizie di gossip e fare la ricetta negli ultimi due minuti di diretta. Alla fine hanno avuto un così grande successo che l'editore ha detto va bene, facciamo la rubrica ed è nato Cotto e Mangiato nel 2008. È vero che Jerry Halliwell per quell'esibizione ebbe dal suo stylist un abito nero di Gucci, ma lei disse ma no, è troppo triste, quindi andò a casa e sua sorella le cucì sopra il vestito uno strofinaccio da cucina originale con la bandiera inglese acquistato in un negozio di souvenir per poche sterline. Così nacque quel famoso vestito con la Union Jack, capito? Che è diventato poi famosissimo in tutto il mondo. È vero anche che Giorgio Rock nella stagione 2005-2006, combinata con la conquista della Coppa del Mondo di slalom, introdusse questo metodo per allenarsi. Scendeva bendato alcune piste secondarie, guidato unicamente dalle indicazioni via radio del suo preparatore atletico posizionato a bordo pista, e pare che la cosa abbia funzionato benissimo. Lo faceva anche per allenarsi nelle condizioni dove non si vedeva bene, no? Con la nebbia fitta, con la scarsa visibilità, essere più sicuro. Quindi vero, vero, vero, e la nostra fortunatissima e bravissima vincitrice è...
5: Ciao, buongiorno, per me sono vere, vere, vere. Ciao.
0: Ciao a te Raffaella, mandate i dati nel frattempo. Complimenti a Raffaella che ha vinto due biglietti per Bipopular a Vicenza.
6: 393 73 66 170 e

è gratuito dalle 21, però già oggi pomeriggio nel nostro track radio mobile che è lì in Piazza Aurora ci sarà Elisa Radai con tutti gli artisti protagonisti della serata in intervista. Quindi già da oggi pomeriggio intorno alle 16 siamo operativi da quelle parti, insomma più o meno tempo che poi tutti arrivino eccetera, con tutte quante le interviste, per cui poi saremo lì anche a incontrare gli artisti, a fare due chiacchiere e tutto il resto. Quindi stasera dalle 21 il grande spettacolo che inizierà con un momento di discoteca e di festa con i gadget e tutto il resto, e poi tutti i live dei nostri

0: Bobby, Petrescu, molti amici che ci vengono a trovare, tanti gadget, l'abbiamo già detto. Ci saremo io, Elisa Nadai, Thomas Menegazzi e tanta squadra di Bella e Monella che passerà da quelle parti, quindi se volete anche incontrare i colleghi per un saluto, in tanti stasera verranno a trovarci. L'appuntamento è in piazza Aurora alle ore 21, siamo a Jesolo Lido, l'ingresso è gratuito, arrivate per tempo perché insomma posto ce n'è tanto, però ci sarà anche tanta gente.
1: Radio Bella e Monella.

0: in quelle del teatro a Vicenza, in questo caso nel cortile di Palazzo Thiene. Il giorno è il 27 di agosto. Raga, piccola pausa per noi, poi torniamo con sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
3: Caraffè di mojito, la spiaggia è di...
2: Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: molto bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, le ultime notizie. La Giunta Veneta ha approvato la delibera che dà il via libera agli schemi d'intesa definitivi per l'autonomia differenziata, schemi che ora saranno trasmessi al Consiglio regionale che si potrebbe riunire in una seduta ad hoc il prossimo 25 agosto.
4: Un 50enne è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso mentre continuava a riscuotere la pensione della madre deceduta da oltre 10 anni. L'ammontare delle somme percepite indebitamente supera i 230.000 euro. Analizzando i movimenti del conto corrente cointestato tra l'uomo e la madre defunta, i militari hanno ricostruito l'intera operazione fraudolenta.
3: Quello del 2026 è stato il quarto mese di luglio più caldo in Veneto dal 1991. L'anomalia termica è stata di più 2,1 gradi rispetto alla norma 91-2020.
4: La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando falsamente dichiarata come solvente e un auto articolato utilizzato per il trasporto. Denunciato alla procura il conducente, un cittadino ungherese con l'accusa di contrabbando di prodotti petroliferi. L'operazione convalidata dalla procura e dal GIP è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Padova con il supporto della polizia stradale di Padova e Venezia.
3: E questa per ora era l'ultima notizia, il prossimo flash tra un'ora circa. Grazie per la vostra attenzione.

0: canzoni italiane da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno sorelle d'Italia, ultimi giorni, poi insomma faremo anche noi un po' di vacanza come format.
2: Tu,
1: come format.
2: Cosa vuol dire?
1: Vabbè, sì, lasciamo stare. Allora, buongiorno, disagiati, disagiate, parliamo
2: oggi
1: di amore.
2: Già un po' che non vede l'Abruzzone sta già sbarellando.
1: Esatto, parliamo dell'amore reale. Secondo il Daily Mail, Re Carlo e Regina Camilla, insieme ormai da più di 50 anni, avrebbero, ragazzi, un segreto molto particolare per tenere molto viva la loro relazione. E qual è? Ve lo diciamo subito: passare i weekend separati.
2: Cioè, ognuno nel posto che preferisce.
1: Sì, la Camilla mi va nella sua Raymill House nella Wiltshire, mentre il signor Carlo va a Highgrove nel Gloucestershire. Ognuno con i propri spazi e le proprie passioni. Lei cura i gerani, sì. Lui mi cura le zucchine.
2: Capito? Ognuno c'ha le sue cose, lo fanno però in due posti distanti, perché ognuno c'ha i suoi ritmi, si sveglia quando vuole, va a letto quando vuole, vede gli amici che vuole, fa le cose che gli piacciono, non si rompono i maroni a vicenda, quindi hanno questa tecnica del weekend separato.
1: Perfetto, noi oggi vogliamo sapere anche poi, cazzi vostri cari disagiati, qual è stato, se c'è stato, l'ultimo weekend che avete fatto da separati come Carlo e Camilla. Mandateci una nota vocale, dai.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Lemonella. Allora, Carlo e Camilla, per mantenere così a lungo questa relazione, passano weekend separati, cioè hanno due case di campagna, ognuno la sua.
1: Sì.
0: Lui cosa hai detto che fa? L'orto, e lei geranei?
1: Sì. Fa robe diverse. Esatto. Insomma. Allora, la tecnica del weekend separato, come fanno Carlo e Camilla, funziona? L'avete mai fatto? Non lo so, magari una volta ogni tanto, non si dice sempre, no?
0: Sì.
1: Nel weekend, perché altrimenti già il concetto di coppia mi si sgonfia, no? Hai capito? Si lavora, si sta distaccati tutta la settimana, almeno il weekend insieme dovrebbe essere così,
0: in
1: no?
0: In teoria.
1: Non al contrario.
0: Ma noi vogliamo sapere quando è stata l'ultima volta che avete fatto un weekend per gli affari vostri senza la vostra dolce
1: sì,
0: metà.
1: Sì, Sonia da Udine, a metà giugno a Firenze con mia mamma e mia sorella per una 3 giorni di mostre e musei lontana dal mio compagno.
0: Quindi weekend fra ragazzi.
1: Esatto. Andiamo a Vicenza, dove abbiamo Claudio. Cosa ci racconta?
2: Anche attualmente d'estate noi siamo sempre separati, non solo il weekend. Io a casa in appartamento e la moglie in campagna, nella casa in campagna.
1: Sì.
2: Perché fa troppo caldo.
1: Ah,
2: buongiorno, buona giornata.
0: Claudio, ma dove ce l'ha la casa in campagna?
1: Non ho capito il ménage della tua famiglia.
0: Che faccia caldo anche in campagna?
1: Non lo so, Claudio.
0: Claudio, raccontaci.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 17.

0: Conte Giovanotti.
1: Ma
0: con
1: che bravi!
0: Allora, weekend separati, il segreto della reale coppia inglese.
1: Eh beh, vorrei vedere, dopo 50 anni ha sposato sta bruttona, non vede l'ora di andare a fare l'orto.
0: È innamorato,
1: capirai. Allora, è veramente una tecnica che funziona, ogni tanto allontanarsi, ognuno per i cazzi suoi,
0: anche
1: fare un weekend
0: tu che,
1: da soli.
0: Tu che mi sei anche,
1: io che
0: no,
1: ti insegno,
0: coach della vita, nonché
1: esatto,
0: delle situazioni amorose, in quanto anche grande della, esperta.
1: Della vita degli altri,
0: certo,
1: non della mia.
0: Vabbè, ma
1: come tutti i coach, come tutti i guru fuffa, i fuffa guru.
0: Tenersi propri spazi aiuta a rendere la coppia più sana, le vite più equilibrate, no? Al punto che tu ti sei presa tutti i tuoi spazi e basta.
1: Ma non il weekend, perché insomma due persone normalmente, ma normalmente lavorano, fanno tutto di corsa, quindi il weekend dovrebbe essere oro, capito? Per fare tutto.
0: Tempo che passi insieme.
1: Sì, rallentato.
0: Condividi cose.
1: E condividere cose.
0: Però se lui è tipo appassionato di, che ne so, corsa a piedi, no? E va a fare le maratone, e tu odi ste robe,
1: ecco,
0: e ti piace fare, che ne so,
1: stavo pensando
0: le escursioni in montagna,
1: quelli che vogliono andare a fare i circuiti in moto,
0: sì,
1: ogni
0: sportivi,
1: weekend,
0: no? Che vanno via a farsi robe qua, magari a te non piace,
1: esatto, e infatti
0: che fai?
1: È successo, diventa un problema, perché come mi sacrifico io, anche l'altro deve un po' sacrificare qualcosa del suo
0: hobby.
1: Tu
0: che mi sei anche psicologa, sarebbe che tipo un weekend facciamo quello che vuoi tu, uno quello che voglio io?
1: Sì, mettersi d'accordo, soprattutto parlarsi, comunicare, non dare l'altro per scontato.
0: Comunque
1: tanto
0: brava,
1: lei capisce, tanto lui poverino deve fare sta cosa perché è uno sfogo, ma anch'io ho le mie esigenze. Può diventare un problema effettivamente.
0: Cioè raga, 80 euro in nero, però
1: ragazzi,
0: spesi,
1: in nero però
2: spesi, vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: Chiusa con amore. Allora ragazzi, weekend separati o weekend insieme in coppia?
1: Intanto ringraziamo Claudia da Montebelluna che ha detto un sacco di cose carine e non siamo qua a mandarle, se no ci sbrodoliamo.
0: Grazie.
1: Grazie. Ma cosa pensa del fare weekend separati per rafforzare la coppia? C'è chi dice no, guardate, non va così.
2: I weekend sempre insieme. La coppia si rafforza, si stabilizza, si devono fare cose che piacciono, cose che piacciono da fare assieme, e a volte ci si deve un po' adattare, però è solo così che con la complicità che si può andare avanti.
1: Quindi non weekend separati, bensì devono essere motivo da farli insieme per rafforzare la coppia.
0: Brava Claudia!
1: È un punto di vista, non è sbagliato.
0: Voi ragazzi, l'ultimo weekend che avete fatto da separati qual è stato?
3: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
12: Ma va, sono andata da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
19: Italiamo. La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?

0: Gaia con Nuda.
1: Io vorrei stare nuda e con Raff
0: nella serie d'estate.
1: Esatto.
2: La musica italiana, vedi? Tutta da ballare.
0: Mi sembra un bel messaggio.
1: Ciccio Bello è un po' psicologico. Bravo. Perché anticipa i nostri desideri.
0: Bravo,
1: capito?
0: Ciccio Bello.
1: Noi che ormai abbiamo chiuso la boutique da mo', però potremmo sempre riaprirla con le chiavi di riserva.
0: Per Raff.
1: Esatto, questo è altro.
0: Lo faresti.
1: Allora, abbiamo detto che Re Carlo e la regina Camilla stanno ben insieme, vanno d'accordo perché fanno i weekend separati, no? Lo dice un giornale, questo è il segreto. Ma Gigio la pensa così. Gigio!
3: Ciao ragazzi, sono Gigio.
0: Ciao Gigio.
3: Sapete perché loro stanno separati i weekend?
1: Guarda.
3: Perché non hanno niente da fare durante la settimana.
1: Bravo.
3: E quindi oziano insieme. Noi invece, poveri pezzenti che dobbiamo andare a lavorare e siamo sempre separati durante la settimana, ovviamente il weekend abbiamo il piacere di stare un po' assieme.
1: Bravo Gigio. Beh, uno che si chiama Gigio non può che dire essere la bocca della verità.
0: Che tenerina.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Classico Musica dell'anno 2000. Allora, weekend separati, sì o no?
1: Ma Davide dice dalla provincia di Padova: non è mai esistito in casa mia, per tutta la fiducia che ci sia per entrambi. Non la vedo una cosa sensata, cioè il fatto che passare il weekend da separati rafforza la coppia. Tanti maschi che si schierano. Giovanni, ad esempio, dice: il problema non è fare il weekend da soli senza la compagnia di lui o di lei, ma è dirglielo. Soprattutto, metto io tra parentesi, a lei, moglie, certo, o fidanzata, compagna, che vuoi fare un weekend da solo. È una bella sfida e ci vuole tanto coraggio. Io ti spezzo le gambine se diventa una cosa tutti i weekend. Beh, vabbè, un weekend ogni tre mesi glielo puoi concedere a lui o a lei?
0: Ma insomma dipende, se uno ha una passione che magari non condividi e gli piace andare a fare quella roba ogni tanto, perché no, insomma, magari proprio tutti i weekend, ognuno per gli affari suoi, magari no, eh.
1: Vabbè, altrimenti, cioè, stavi da solo, non venivi a convivere con me, a rubarmi lo spazio
0: nel letto,
1: mensole in bagno, brava, che ho le mie cose, a scalciarmi nel letto, hai capito, occupare anche la zona mia, stavi, brava, a casa tua.
0: Brava.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: com'era l'inglese, sì o no, a casa vostra?
1: Beh, loro hanno anche delle belle case, quindi possono anche dedicarsi a queste attività,
0: perché
1: dire.
0: Quando anche dicevamo dormire in stanze separate, sì, ma le devi avere le stanze.
1: Infatti, voglio dire, Giacomo da Quinto ci saluta, ciao Giacomo. Lui dice di essere pienamente d'accordo su weekend separati, serve a respirare. Dice, io amo la montagna, mia moglie la odia. 2 settimane fa ho preso lo zaino, sono andato a fare un'escursione a rifugi sul Monte Baldo con mio fratello. Lei è rimasta a casa a godersi la TV, quando sono tornato eravamo tutti felici e contenti. Ma non capita sempre, quindi insomma ogni tanto un weekend separato, perché
0: ci può stare,
1: lei è mare, lui montagna, è un po' difficoltoso. Cristina, non ne sentiamo il bisogno, io e il mio compagno stiamo insieme da 6 anni, facciamo già tante cose da soli durante la settimana, trasporti, uscite varie. Il weekend è il nostro momento per staccare dal mondo e stare noi due insieme.
0: Ma che romantici che siete,
1: Cristina da Codogne, brava Cristina.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Panico Paranoia, siamo in chiusura.
1: Dai, veloce, veloce. Allora, Daniele, grazie. Lui, l'unico weekend che ha fatto quando è andato al Misano World Circuit per il suo motoclub e vedere le gare. Una volta all'anno lo fa.
0: Vabbè.
1: E beh, Ania da Montebelluna. Allora, ho fatto un weekend a Milano da un'amica d'infanzia che si era trasferita da poco, aveva bisogno di aiuto col trasloco. 2 mesi fa, l'unica volta. E chiudiamo con Valentina che dice l'unico weekend da separati 3 anni fa quando sono andata a Roma 3 giorni con mia sorella per il concerto di Tiziano Ferro. Questi sono bei weekend.
0: Bello ragazzi.
1: Bello, bello.
0: Faremo
1: Vale.
0: Anche io e Paola i weekend
1: esatto.
0: Separati adesso.
1: Mannaggia.
0: Così andiamo più d'accordo.
1: Mannaggia.
0: Bene.
1: Ciao.
0: A domani.
2: Con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro...

0: Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella, con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Mezzogiorno in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Cambiamo argomento. Bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. L'antitrust ha mutato per oltre 2 milioni e mezzo di euro 3 società di bike sharing e affitto di monopattini. Sanzione comminata alle 3 aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Quotidiane da cantare.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Baby K è la tua Macarena, il nostro giovedì 6 di agosto.
1: È la pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
3: paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon giovedì 6 di agosto, altro giorno alle porte, quasi venerdì e quasi tempo di ferie. Non mollate mai, mi raccomando.
1: Mai, neanche se ci sono 39 gradi fuori, è un caldo allucinante. Oggi veramente stiamo toccando picchi incredibili.
0: Nella giornata di ieri c'era il compleanno della mamma di una mia cara amica, no?
1: Sì.
0: Della Miriam, che salutiamo.
1: Auguri, auguri.
0: E sua mamma si è portata una vestina, presente, di quelle tipo bianche, barra trasparenti, no?
1: Sì, quelle leggere.
0: Esatto,
1: no?
0: Perché se metti che inizia a venire fuori un po' di vento, un po' di aria.
1: Ieri sera
0: c'erano 40 gradi.
1: Ma c'è sta cosa, ma mia mamma è uguale. Cioè, a una certa.
0: Quindi
1: il pensiero
0: era: metti che da 40 va a 38, non sia mai.
1: C'è sempre questa cosa di portarsi il golfino. Pensiero del golfino. Noi invece abbiamo il pensiero della canzone che fa, perché tra poco si canta al 393-7366-170.
0: Poi quest'oggi giochiamo, lo sapete, al gioco della parola misteriosa. Si chiacchiera insieme tutto in queste tre ore di pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: È la voce di Taranai e la canzone Alibi. Qui su Belle Monelle è il momento di cantare, è il momento di tirare fuori la voce.
1: 393-7366-170 c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: businessman. Adesso a cantare siete voi, o almeno uno di voi.
1: Uno di voi è stato scelto per cantare la canzone che fa, e la sentiamo tra poco.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, io vorrei sentire la canzone che fa. Condividi la password, che facciamo a metà il wifi. Canto un coro da stadio, così sanno chi sei ovunque vai.

0: classica in tutti i sensi. Ma voi pronti? Perché oggi giocate per vincere una discesa di rafting con Ivan Tim.
1: Preparati a vincere e a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Tim.
0: Mi raccomando, giocate se interessati. Un biglietto, quindi
1: uno,
0: un nominativo
1: solo.
2: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Un pezzo iconico, quello di Albano e Romina Power con Felicità.
2: Abbiamo anche ascoltato Mahmood con Ratatà, Anna Oxa, Donna con te.
1: La pillolina firmata Matteo Monti, ovviamente nella pillola degli anni.
0: Bella e Monet. Ed ora su Bella e Monet. Bella e Monet. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi al gioco della parola misteriosa. 5 sono le parole, come sempre una la soluzione che dovete trovare voi e mandarci un messaggio scritto o vocale al 393-7366-170.
2: Oggi, come vi abbiamo anticipato, giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Quindi preparatevi a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna, siamo in provincia di Vicenza. Quindi vi aspetta tutto il team tutti i giorni con tante proposte a partire dai 3 anni in su, quindi non più piccolini, per amici, famiglie, scuole e centri estivi.
1: Ragazzi, è davvero super fico ed è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita.
2: Sì.
1: Quindi, se volete partecipare, provate intanto a vincere oggi una discesa. E poi domani magari provate a vincere un'altra, dopodomani un'altra.
2: E vi fate il pacchetto completo.
1: Con diversi, però mi raccomando, profili, perché così noi siamo, insomma,
2: dai,
1: ci troviamo impreparati.
2: Ah, va bene. Allora, per portarvi a casa questo biglietto, dovete indovinare la parola misteriosa di oggi che si collega bene a arrivo,
1: freddo,
2: migliore,
1: lungo,
2: successivo.
1: E ripetiamo: arrivo,
2: freddo,
1: migliore,
2: lungo,
1: successivo.
2: 393 7366 170
0: 393 73 66 170 e il

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: immagini se tutto questo fosse la realtà.
1: Era l'anno 2023, era la voce di Mimmo Ultimo con Alba, una delle canzoni che a voi piace tanto, sì. E ovviamente al 393-736-6170 potete giocare con noi per vincere questa bellissima discesa di rafting.
2: Allora, le parole di oggi sono arrivo, freddo, migliore, lungo e successivo. Sentiamo e leggiamo anche un po' di risposte, sì. Alessandro ci prova con punto,
1: no.
2: Poi c'è Hermes che dice ciao, potrebbe essere inverno.
1: Inverno è la parola più scritta quest'oggi.
2: Vero.
1: Ed è sbagliata.
2: Vero, è sbagliata, è sbagliata.
3: Ciao ragazzi, ciao. Oggi è tempo, sono Vania da Frescata, ciao.
1: Ciao Vania, grazie per aver giocato ma niente da fare. C'è chi gioca con percorso, Tiziana, c'è chi dice passo, Cristina, niente da fare. Poi vediamo chi c'è.
2: Ciao Michele da Vedelago, la parola può essere tratto, no, ci provano con gelato, Anno, sentiamo anche Loris.
4: La parola potrebbe essere periodo.
2: No.
5: Ciao Bede Monella.
1: Ciao.
5: La parola potrebbe essere il giorno?
1: No, non è giorno.
2: Turno.
1: Quanti siete oggi?
2: Turno, no.
6: Buongiorno. Salve. Può essere tempo?
1: No,
2: l'abbiamo detto.
7: Ci riprovo con giorno.
2: No, non è neanche giorno. Ciao, potrebbe essere tempo o doppio. No, ragazzi, ve le ripetiamo subito. Arrivo.
1: Freddo.
2: Migliore.
1: Lungo.
2: Successivo. Chi si porta a casa questa discesa con Ivan Team?
1: Anche perché posso dire una cosa?
2: Dimmi.
1: È una cosa super da fare.
2: Sì.
1: È fighissimo, quindi non perdete l'occasione.
2: Ma scusa, non possiamo portarcela a casa noi?
1: Magari.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fa è il mondo nuovo. Invece qua c'è una discesa di rafting di Van Team. Pronti a vincerla al 393-7366-170.
1: Perché si è appena collegato, le parole erano arrivo, freddo, migliore, lungo e successivo. Qualcuno ci riprova anche.
2: Riprovo con la parola momento.
0: No.
1: C'è qualcuno che dice che si chiama Michele da Vedelago, record, cioè, potrebbe essere record.
0: Nome e cognome Michele da Vedelago.
1: No, è Michele da Vedelago.
0: Ok.
1: Esatto.
0: Okay. Poi?
1: C'è Elisa che dice piatto, no, ciao, oggi gioco con caffè oppure tour. Salutiamo sempre Elena da Pieve.
0: Comunque
1: ciao.
0: Queste doppie opzioni,
1: perché siamo buoni.
0: Buoni, siamo
1: esatto.
0: Buoni.
1: C'è Roberta che dice potrebbe essere primo, no, Camillo ci prova con anno.
0: Una delle nostre campionesse dice sonno,
1: niente
0: da fare. C'è chi gioca con la parola linea, Roberta, anche lei bravissima, ma niente, weekend, no, l'abbiamo già detto, ragazzi.
1: Allora, ultima possibilità, poi basta, non torniamo più indietro, ve le ripeto, arrivo, freddo, migliore, lungo e successivo.
3: Radio Bella e Monella.

0: fatto tempo fino all'ultimo, ma dobbiamo decretare il vincitore, che si chiama Manuel e ha detto: ciao, la parola è mese.
1: Eh sì, che era mese, il mese in arrivo, un mese freddo, il mese migliore, un mese lungo,
0: mese, sì,
1: il mese successivo.
0: Bravissimo,
1: bravo Manuel.
0: Manuel,
1: il primo vincitore di questa discesa di rafting con Ivan Team. Poi mi raccomando, fai le stories Instagram e facci sapere com'è.
0: Dai, che ti diverti, grazie a Bella e Monella. Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: tutta da cantare. Ora.
1: Le 13.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata. Flavio Contin, ex Serenissimo, che prese parte all'assalto del campanile di Venezia nel 96.

0: A Padova per essere stato pizzicato all'interno dell'abitazione della propria ex compagna di 43 anni in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e dalla figlia minore della coppia.
1: Un cinquantenne è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso mentre continuava a riscuotere la pensione della madre deceduta da oltre 10 anni. L'ammontare delle somme percepite indebitamente supera i 230.000 euro. Analizzando i movimenti del conto corrente cointestato tra l'uomo e la madre defunta, i militari hanno ricostruito l'intera operazione fraudolenta.
0: Domani sarà interrogato l'aspirante giornalista vicentino Adriano Cappellari. È accusato dalla procura di avere messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita.
1: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Mare. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che bella!

0: Radio Belle Monella, la radio italiana tutta da cantare, Damiano Menta e la Dallan nella pausa pranzo Paciarotte Scrocchiarella.
1: In sottofondo state sentendo la canzone nuova di Safe in collaborazione con Bresci che si chiama Parlar d'amore. Noi non parliamo d'amore oggi, anche se stanotte mi sono letteralmente messa a piangere dopo aver visto una specie di trailer, il film del

0: Conti di Goffredo.
1: Okay.
0: Io non ho mai visto una sorta di film corto così bello e così emozionante.
1: Bello. Anche se posso dire, a me non piace tanto l'idea di condividere dei momenti così importanti con tutti.
0: È il matrimonio.
1: Ho capito, è una roba intima, no? Perché devi fare una serie TV, no?
0: Ma intima. Vabbè, sono personaggi pubblici.
1: Ovvio. Comunque, oggi parliamo di giochi perché ci sono stati dei titoli della PlayStation che adesso sono arrivati a prezzi esorbitanti. Quindi, tra poco approfondiamo. Quando i vostri genitori vi dicono: tesoro, questa cosa la devi tenere con cura, iniziate a farlo.
0: Va bene.
1: Capirete il perché.

0: tante volte le cose tecnologiche che compriamo, telefoni, videogiochi, console, e chi più ne ha più ne metta, dopo tot anni subiscono dei variamenti di prezzo elevati, perché diventano di collezione, no?
1: Sì, spiegami meglio, perché io non sono mica una che sa di ste robe. Io non ho mai avuto la PlayStation.
0: È dato di fatto, immagina anche il telefonino. Chi ha custodito l'iPhone 3GS al giorno d'oggi vale una fortuna.
1: Oppure è il primo gioco, in questo caso, della PlayStation.
0: Esatto, esatto. In questo caso la notizia che sta girando sono questi titoli della PlayStation 3, di cui sono state fatte poche copie, no?
1: Ma titoli cosa vuol dire?
0: Videogiochi.
1: Ah,
0: videogiochi,
1: perché li chiamano titoli?
0: Vabbè, un altro modo per chiamarlo.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Titolo di un gioco.
1: Ok.
0: Cosa succede? Visto che magari non hanno avuto super successo, quindi ne sono state fatte poche copie. Quindi poi nel futuro non sono state riprodotte anche per le altre console. Quindi rimane solo quell'unico esemplare.
1: Perfetto, tipo qui dicono The Last of Us, oppure lo stesso GTA 5, Red Dead Redemption.
0: No, quelli hanno avuto super successo.
1: Sì, questi sì.
0: E sono stati super rivenduti.
1: E questi?
0: Invece ci sono altri titoli, come, che ne so, adesso tiriamo fuori un nome, Folklore, anche se magari non si chiamerà così, o anche 3D Game Heroes, insomma, o Puppeteer. Sono tutti giochi per la PlayStation 3 che sono arrivati a valere anche 300, 400, 500 dollari pur di tenersi come ricordo questo videogioco, che poi non è stato più riprodotto. Quindi torniamo al punto: non bisogna trascurare gli oggetti, che siano videogiochi o comunque oggetti che avete speso dei soldi, no?
1: Avete qualche oggetto di valore che lo è diventato negli anni e poi l'avete rivenduto e ci avete fatto anche dei soldi? C'è qualche aneddoto che si può collegare bene nella notizia che vi abbiamo dato?
0: Mendy, che è un calciatore della Francia,
1: sì?
0: Ti dico cosa ha fatto tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: tattici nucleari e sorry, scusa, lo sento. Si parla di cose comprate e poi rivendute a prezzo maggiore. Vi stavo raccontando questo aneddoto di Mendy, calciatore della nazionale francese che ha vinto un mondiale. Pensate che lui si è venduto una replica della Coppa del Mondo, quindi ricordo della Coppa del Mondo, cioè ha vinto un mondiale,
1: okay.
0: L'ha venduta per 54.000 euro.
1: Non è vero.
0: Te lo giuro, te lo
1: giuro. Questo l'unica volta magari che gli ricapita di vincere un mondiale,
0: ha venduto la
1: sua coppia.
0: Ha venduto la sua coppia per 54.000 euro.

0: scrive: ciao ragazzi, anni fa io ho venduto una collezione di carte da Pokémon per 200 euro. Oggi ne avrebbe almeno di valore appunto 5.000, dice. Ma è vero?
1: Beh, ci sono, a me è capitato un sacco di volte i video delle trattative delle carte da Pokémon sui social. Io non sono un appassionato, però è bello vedere la trattativa, vedere queste carte messe in queste teche per non farle rovinare. Tu pensa che se tu, perché tanta gente cosa ha fatto? Si è comprata i box anni e anni fa e non li ha mai aperti, no? Quindi hanno ancora dei box interi di figurine,
0: sorpresa,
1: prime edizioni.
0: Oddio.
1: Cioè, capisci?
0: Magari trovano Charmander.
1: Capito, quelle cose là. Quindi il valore ovviamente è inestimabile. Cosa succede? Tu quando trovi la figurina,
0: sì,
1: la devi mettere istantaneamente dentro la teca, perché poi si rovinano e ti fanno le valutazioni,
0: certo,
1: sulla qualità della figurina.
0: Certo, certo. Ovviamente queste cose sono per gli appassionati, ma immagino già come noi donne, non lo so, se a volte siamo fissate con le scarpe o con la borsa, che ne vorremmo proprio una in particolare, è la stessa sensazione, no? Il fatto di poterla possedere e averla solo per te.
2: Radio Bella e Monella.

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store di diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola del nostro Antonello Cerri. Altre tre canzoni, una più bella dell'altra. L'inizio da Sap Coetz con I Love You.
1: Ambra con Fisher, t'appartengo, questo bel mashup. E poi abbiamo ascoltato anche la voce di Angelina Mango con Voglia di Vivere.
0: Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di questi oggetti acquistati, tecnologia e non, e poi rivenduti a prezzi importanti. È successo con i videogiochi della PlayStation 3. Siamo partiti da lì, ma ovviamente il mondo è ampissimo, dalle carte, da collezionismo, ai telefoni, c'è davvero di tutto e di più.
1: Allora, per esempio, lui dice che ha venduto il suo iPhone, quello iPhone 2G.
0: Okay, ok, quindi il primissimo.
1: Il primissimo, da 8 giga. All'epoca l'aveva venduto a 300 euro, però dice
0: oggi
1: e
0: varrebbe
1: se fosse
0: anche
1: rimasto sigillato.
0: 1.500-2.000, penso.
1: Sì.
0: Tranquillamente.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Ma forse anche poco quello che sto dicendo, perché mi ricordo che avevo letto degli articoli sull'iPhone 2G che cifre folli.
1: Ma tipo 30.000 euro, perché
0: anche,
1: ha scritto,
0: sì,
1: ha scritto
0: sì, 30.000
1: euro.
0: Può essere, può essere. Impacchettato sì, impacchettato mai usato sì, può essere. Può
1: ma
0: essere.
1: Io veramente non riesco a capire come mai la gente voglia spendere tutti questi soldi per un telefono vecchio.
2: Radio Bella e Monella.

0: Poi sono i traslochi, quelle cose che ti fanno perdere gli oggetti. Non fateli, quindi o affidatevi ai parenti, agli amici, perché sennò poi qualcosa scompare sempre.
1: L'altra cosa che secondo me funziona è quando purtroppo manca un parente e devi andare a sistemare le cose nelle case. Io ho trovato di quelle carte ai tempi della prima guerra mondiale che mio nonno teneva di suo papà.
0: Certo.
1: Ok, io ho trovato documenti ufficiali di quando gli davano il permesso per andare a trovare la famiglia a casa.
0: Che bello, che bello.
1: Non più fotografie vecchie delle famiglie, quindi anche riconoscere chi erano. E poi degli oggetti di valore, c'erano anche delle cose molto molto molto belle e sono momenti toccanti.
0: Eh sì, sono cose belle, poi quando le ritrovi, no?
1: Sì, ma poi adesso noi diamo tutto per scontato, no?
0: Sì.
1: Noi stampiamo una carta, fine. Lì c'era tutto scritto a mano, con la penna precisa, con il colore preciso, con la carta scelta apposta per il valore che aveva, quindi era tutto un altro, un'altra gestione del tempo.
0: Io ho trovato delle foto di mio nonno che era Ciampi, vabbè, lo sapete. Sapete,
1: sì,
0: mio nonno è Ciampi.
1: Certo.
0: Ho trovato delle foto di quando era piccolo con tutte le persone famose, insomma.
1: E tu come mai non hai proseguito la
0: carriera in politica?
1: E
0: vabbè, volevo fare la radio. Radio Bella e Morale.

0: viaggio insieme a me. Ed è arrivato finalmente quel giorno, perché oggi è quel giovedì, ve lo stiamo raccontando da un sacco di tempo, perché arriva la notte tutta da cantare a Jesolo Lido in Piazza Aurora dalle ore 21. Mi raccomando, non mancate.
1: Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate 2026 ha trasformato Piazza Aurora in un grandissimo palco che accoglierà Benji e Fede.
0: Ci saranno Merkel & Cremont,
1: Shade,
0: Dolce Nera,
1: Blind e Sonico
0: e Petrescu.
1: Alla conduzione ovviamente Monica Morgan, il DJ set di Thomas Benegazzi e il backstage con Elisa per interviste esclusive e contenuti live.
0: Mi raccomando amici, non mancate, perché è davvero l'appuntamento giusto per fare la festa insieme, sì, per guardare e sentire comunque i cantanti, sì, che più vi piacciono, e poi passeremo una bellissima serata e ci saranno le interviste, quindi potrete anche vedere sui social poi quello che sarà il backstage,
1: esatto,
0: il dietro le quinte.
1: A proposito di social, tra l'altro ho avuto il piacere di intervistare i Finlay, quindi di chiacchierare con loro dopo 20 anni di carriera in un bellissimo concerto, quindi se vi va di andare a sbirciare, lasciare un like e un commentino anche per ricordare, no, le canzoni con cui noi millennials siamo cresciuti.
2: Radio Bella e Monella.

0: buon vento.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Weekend amico, è tempo di patatine. Qui su Radio Belle Monella finisce un'altra ora. Pronti perché nella prossima si ritorna a cantare. Poi lo sapete, vi ricordiamo gli eventi e si chiacchiera insieme.
1: A tra poco.
2: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia.

0: mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Radio Bella e Monella.
3: È ripazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
2: Radio Bella e Monella.
4: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ora.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
5: Le 14 e 2 minuti.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
8: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
9: A Vicenza è tutto pronto per la decima edizione di Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare, in programma dal 19 al 30 agosto. Bentornato a Federico Corona, organizzatore dell'evento.
10: Grazie a voi dell'invito.
9: Quali sono i principali appuntamenti di questa decima edizione?
10: Sicuramente un evento speciale è il debutto assoluto di Scaramuccia, una commedia dell'arte, l'ultima fatica di Stivalaccio Teatro, una delle compagnie più riconosciute a livello nazionale e veneta, proprio nell'ambito della commedia dell'arte e del teatro popolare. Al Teatro Astra il 22 agosto alle ore 21:15 sarà in scena appunto per la prima volta Scaramuccia. Poi ci sono molte altre attività, penso a tutte le attività che abbiamo organizzato con la Fondazione Dario Fo e Francarami per i 100 anni dalla nascita del premio Nobel. Ci sarà una mostra con i dipinti e le opere di Dario Fo, ci saranno delle letture a partire proprio da dei testi di Dario Fo e Francarami, e poi ci saranno una serie di eventi oltre gli spettacoli, penso ad esempio alla sezione B-Book con le presentazioni di libri, penso alle feste, ci saranno due party scatenati con musica dal vivo, swing e balcanica nelle due settimane. Ci saranno anche una serie di conferenze a cura di Antonio Audino, critico del Sole 24 Ore, proprio sulle maschere della commedia dell'arte.
9: Biglietti, informazioni, programma e tutto su bepopular.net. Ringrazio l'organizzatore del festival a Vicenza dal 19 al 30 agosto, Federico Corona.
10: Grazie a voi e buona giornata.

0: italiane da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Bella e Monella, tutta

0: Achille Lauro, la città degli angeli, è la nostra terza ora insieme, 7 minuti dopo le 14, Damiana Mente, la Dallan, fino alle ore 15. Altro evento da ricordarvi è quello di sabato 22 agosto.
1: Esatto, perché manca poco, arrivano gli anni alla grande festa italiana di Radio Bella Monella, siamo alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto in provincia di Treviso.
0: Sul palco ci sarà il mio amico Andy Mancuso, la Dallan e anche la nostra amica ovviamente Sara Manera.
1: Grazie, grazie, venite a trovarci, farà un po' caldo ma noi canteremo, balleremo le migliori canzoni italiane, appunto tutte da cantare con Bella Monella, quindi sabato 22 agosto dalle 21 ci trovate alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto Treviso.
0: Mi raccomando, non mancate. Nell'ultima ora parleremo anche della sbornia da sonno in vacanza, sì. Perché si sa, no, nei primi giorni di viaggio si ha sempre la necessità, ma dai, è stanco questo, no, devo dormire,
1: no,
0: non ce la faccio,
1: sonno,
0: non ce la faccio,
1: sonno.
0: Andremo a capire cosa c'è dietro, però tra poco dovete ricantare per la canzone che fa.
1: Gli ospiti che saranno con noi questa sera, ovviamente ci ascoltiamo Beggio e Fede, Mosco Mule.

0: Ma è un bravo ragazzo.
1: Chi è lui? Sam?
0: Un amico.
1: Tuo amico è single?
0: Sì. No, fidanzato.
1: Ah, peccato.
0: Però fa sempre.
1: Sì? È uno che fa il furbacchione.
0: Sì, fa il furbacchione, dice che è single in giro.
1: Vabbè, quindi la cenetta me la può pagare?
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Ben
1: Sam,
0: accompagnato.
1: Allora, ci mettiamo d'accordo al 393-7366170. Ovviamente chiedi di me, ma chiedi anche di poter cantare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: infatti io te l'ho detto.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa:
1: le donne lo sanno, c'è poco da fare, c'è solo da mettersi in pari col cuore. Ciao, bacio!

0: vogliono ballare. Ligabue, le donne lo sanno, è stata questa la scelta della canzone che fa arrivata tramite voi al 393 7366 170.
1: Allora, dovevamo parlare di sbornia da sonno in vacanza. Allora, è una sensazione di stanchezza molto estrema, quindi la sentiamo veramente tanto e ci provoca confusione e stordimento fino alle prime ore di un viaggio.
0: A provocarla pare sia la combinazione di più fattori, quindi le sveglie all'alba, fino ad arrivare anche al famoso jet lag.
1: All'arrivo, sì, alla camera d'albergo. In realtà il jet lag non l'ho mai vissuto perché non ho mai fatto viaggi in aereo così lunghi. Però questo ti scombussola l'orologio biologico del sonno e quindi vai un attimo in crash.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa? Festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso
15: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: La pillolina, anche questo giro pillola degli anni, tre canzoni, Pino Daniele, Giorgia e i Subsonica.
2: A me mi piace o blues, il mio giorno migliore e l'ultimo appunto dei Subsonica era incantevole.
1: Grazie alla pillola degli anni.
0: Bella e monella.
1: Ogni volta che sento a me mi piace, mi viene sempre solo.
2: Piace.
1: A me mi piace la Nutella, gelato capanna, i mirindini in quantità. Però in questo caso non era quella la canzone, peccato.
2: Cosa
1: dire.
2: Sbloccato.
1: Va bene, comunque si parlava di sonno, soprattutto cosa fare per evitarlo. Si sa quando si va in vacanza, poi ci sono i tempi di recupero, il jet lag, l'abbiamo detto, no?
2: Sì, vabbè, allora intanto io posso dire che quando si deve prendere un aereo, no, anche alle 5 alle 6 del mattino per andare in ferie, anche se la sera prima si fa tardi, il pensiero di doversi alzare presto non c'è, perché tanto vado in ferie.
1: Però posso dire, cioè, perché devi prenderti il tuo primo giorno di ferie l'aereo alle 5 del mattino?
2: Perché così hai tutta la giornata.
1: Capito, prenderà alle 9, 9 e mezza.
2: Ma non esiste.
1: 10.
2: Il mio alle 5.45, cioè non mi posso perdere un quarto d'ora. La cosa che in pochi immagino però è che la svolna da sonno può protrarsi anche per il post vacanza, quindi ve la riportate anche quando tornate a casa.
3: Radio Bella e Monella.

0: Lorenzo Fragola era Battaglia Navale, brano penso un po' te del 2018, quanti anni?
1: Di già. Beh, Lorenzo Fragola lui si è fatto molto notare con X Factor, mi ricordo che Fedez era molto affezionato a lui, gli piaceva veramente tanto Lorenzo Fragola.
0: E poi comunque ha avuto le sue canzoncine.
1: Sì, cioè, e hashtag fuori c'è il sole. Sì, sì,
0: a parte che lei è una collab di
1: cosa.
0: Tanta altra gente, no? Non era da solo?
1: No, era da solo.
0: No, c'era altra gente.
1: Hashtag fuori c'è il sole?
0: Sì.
1: Controlla.
0: Vai a googolare.
1: No, ce l'abbiamo anche qui in palinsesto.
0: Vai a googolare.
1: Comunque, vi ricordiamo appunto stasera che c'è l'eventone con Radio Bella Monella a Jesolo, quindi siamo lì con la notte tutta da cantare. Vi aspettano Monica, Thomas Menegazzi ed Elisa, poi ci sono un sacco di artisti, tra cui Big, Merck & Cremont e Beggio e Fede. Ci saremo anche noi, quindi quasi tutto il team di Bella Monella, almeno io arrivo a una certa ora, verrò a festeggiare. Vi ricordo anche che ci sarà Shinobi sul palco che porterà il suo nuovo pezzo, abbiamo anche Petrescu, ci sono tantissimi artisti insomma che vi aspettano e vi ricordo che l'evento è gratuito.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: derby dell'anno, comunque finito in parità, eh.
1: Ieri,
0: hanno,
1: no?
0: Hanno tirato penso 4 volte
1: c'era Milan Inter, sì, in a Perth in a Australia. Perth. E, ma perché fanno queste partite qua?
0: Vabbè, anche per
1: domanda,
0: portare il calcio italiano in giro per il mondo, sai, i diritti, le cose.
1: Certo. Trovare nuovi investitori, esatto, gente, esatto, che può spendere soldi e tenere su, insomma, questo bel paesino e anche dal lato sportivo.
0: Erano belli i tempi in cui c'era il trofeo Berlusconi e il trofeo Team. Quelle erano le belle partite d'estate. Ormai
1: adesso i soldini bisogna andarli a trovare all'estero, perché qua non c'è nessuno più, non
0: comunque
1: c'è più dove scavare.
0: Sono davvero cose che sembrano, ma io veramente, io mi ricordo che con i miei amici, poi all'epoca giocavo a calcio, quindi c'era la preparazione e non si vedeva l'ora che riniziava il campionato e c'era il trofeo Team,
1: sì,
0: e giocavano Milan Inter Juve, era bellissimo,
1: bello,
0: era bellissimo.
1: E dove sono questi tornei? Dai, facciamoli ritornare, siamo troppo nostalgici.
0: Ci sono più soldi. Radio Bella e Monotone.

0: poi c'era una simpatica tradizione sul trofeo team, che ho visto su qualche pagina, sai, di quelle che parlano di sport, che chi vinceva il trofeo team, adesso non ricordo bene, o non vinceva niente, cioè tutto l'anno, e quindi portava sfiga, o l'incontrario, però non me lo ricordo cosa diceva l'articolo.
1: Va bene, comunque non c'è più e ci dobbiamo rassegnare. Anche noi non ci siamo più adesso.
0: Noi ci sentiamo domani dalle 12 alle 15, lo sapete, la pausa pranzo su Bella e Monella con Damiano Mentella dall'Anna.
1: Ciao ragazzuoli, a domani.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella.
1: Sulla luna.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: pochi secondi alle 15.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Si respira la vacanza ideale all'Alpe Scimbra tra natura, attività e relax per tutta la famiglia. Diamo il benvenuto alla direttrice di Alpe Scimbra, Daniela Vecchiato. Buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati.
4: Proprio in questi giorni gli eventi arrivano al clou.
5: Sì, siamo all'apice di quello che è il periodo di Ferragosto, quindi partiamo con una ricchissima programmazione di eventi molto diversi tra di loro, con la cena jazz alla Varone, nella piazza, e le notti di San Lorenzo per festeggiare il santo patrono, con la serata finale del 10 di agosto con la grande esibizione della banda folkloristica della magnifica comunità di Folgaria. Avremo poi la notte dei desideri a Luserna, che ricordiamolo è uno dei borghi più belli d'Italia. Il 13 di agosto invece la volta del sogno di una notte di mezza estate, sarà il lago di Lavarone la cornice in cui si svolgerà questo suggestivo evento, dove si alterneranno concerti, esibizioni, la grande parata di Alice nel Paese delle Meraviglie e poi concludersi con la disco dance per tutti coloro che verranno a vivere questa notte stellata sulle sponde del lago di Lavarone. Ma sarà un susseguirsi di eventi fino alla fine di tutto il mese di agosto, quindi ritornerà ancora lo sport al centro, i concerti nelle piazze, le serate in quota, poi ricordiamo gli incontri d'autore a Lavarone per tutti coloro che amano la buona letteratura.
4: Io ringrazio la direttrice di Alpe Scimbra, Daniela Vecchiato, grazie, buona giornata.
5: Grazie a voi.
3: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto?

0: Hobby, oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Hobby trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
2: Tutto è possibile. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Bella Monella, apre ufficialmente queste tre ore insieme ad Andrea e Alvisa.
1: Sto agitando la Coca-Cola, eh. Tutti pronti, signori? È giovedì, ma è già weekend, lo sapete.
0: Ma
1: già
0: non è vero.
1: Sì, è così, così, è un weekend lunghissimo. Noi però vogliamo cominciare con la nostra sigla.

0: 15 alle 18, tre ore insieme per tutto agosto, sarà così, vi abbiamo già annunciato questa cosa, tre ore insieme, importantissima, abbiamo anche la sirena.
1: Senti, ora basta,
0: perdonami, non senti la differenza? È nuova questa sirena?
1: No, non è nuova, è quella di ieri.
0: Quella di ieri era registrata il 5 di luglio, Andrea, questa è registrata l'8 di luglio, quindi
1: è lo stesso tasto.
0: È un'altra sirena, perdonami.
1: Va bene amici, tante le cose da fare anche in questo pomeriggio, partiamo però dalla prima, ovvero riequilibrarci con il nostro pomeriggio. Ritorniamo nel 2003 insieme a Piero Pelù, ci prendiamo questi tre minuti di tempo, un bel respiro profondo tutti quanti e mamma mia quanti ricordi.

0: come la febbre. Clara con febbre su Radio Bella e Monella, amici, è arrivato il momento di raccontarvi cosa succedeva il 6 agosto in tre anni differenti. Noi adesso vi racconteremo quali erano le canzoni prima in classifica il 6 agosto di tre anni, poi sarete voi a decidere quale ascoltare.
1: Quindi facciamo un bel riciclo. Andiamo indietro, 1992, 6 agosto, usciva Luca Garboni, Mare Mare, o meglio, si suonava questa.
0: Esatto, era la prima canzone in classifica nelle classifiche italiane. Per quanto riguarda il 6 agosto del 2001, c'era Valeria Rossi con Tre Parole, che stava spopolando in tutte le classifiche, anche quelle internazionali, però noi ovviamente prendiamo quelle di musica italiana.
1: Certamente, certamente. 2016 invece, cominciamo già il balletto, te lo ricordi?
0: Spalle
1: indietro.
0: No, guarda, lascia stare, anche perché mi fa male la spalla.
1: Spalle indietro e dondolare, perché c'era Fabio Rovazzi con Andiamo a comandare.
0: Quindi amici, a voi l'ardua sentenza al 393-7366-170. Volete tornare nel 1992 con Luca Carboni, nel 2001 con Valeria Rossi o nel 2016 con Fabio Rovazzi?

0: 6 e oggi 6 di agosto di altri anni e stiamo un attimo analizzando quali erano le canzoni, anzi quali volevate riascoltare fra le canzoni prime in classifica nei vari 6 agosto 1992, Luca Carboni Mare Mare, 2001 Tre Parole Valeria Rossi e 2016 andiamo a comandare Fabio Rovazzi.
1: Preparatevi perché non torneremo nel 2016, non torneremo a 10 anni fa, pensa già a 10 anni.
0: 10 anni 2016.
1: Per la Peppetta.
0: Mamma mia signori.
1: Fabio Rovazzi andiamo a comandare, lo teniamo buono per un altro giorno.
0: Non torneremo a 34 anni fa, ragazzi del 92.
1: Ma che vecchi che siete, ragazzi.
0: Mare Mare Luca Carboni non la riascolteremo perché torneremo nel 2001.
1: Nel 2001 è il nostro anno di nascita, assolutamente.
0: Non è vero, no.
1: No?
0: No. Ci sono una decina d'anni di differenza.
1: Non è il tuo anno di nascita, ma è il mio.
0: Tuo.
1: Detto questo, preparatevi, torniamo nel 2001 con Valeria Rossi, Tre Parole. Radio Bella e Monella.

0: Movimento America Inc. Gianna Nannini in Marrakesh a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: Eh sì, tra pochissimo torniamo con il nostro Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi. Piccola pausa e torniamo, eh.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette, con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
15: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
20: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
21: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Stefano Germanotta con Pepas, versione italiana.
1: Alessandra Amoroso, Divi Boulevard con Camera 209.
0: E Caterina Caselli con Sono Bugiarda.
1: Bravo, bravo Antonello, questo ovviamente era Italiamo, signori.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo.
0: E ritorna il cruciverbami questo, amici. Qui a fianco a noi abbiamo, come sempre, come al solito, il cruciverba cartaceo che tutti quanti stiamo facendo,
1: certo,
0: in questa estate insieme, quindi hashtag pensatevi in spiaggia.
1: Davvero? Okay. Possiamo andarci anche, cioè, in spiaggia?
0: No, tu pensati, perché se no, ora che ci arrivi, spiaggia, finiamo, certo, la puntata. Certo, certo. Vi diremo due definizioni, ovviamente anche con il numero di lettere legate alle parole. Voi al 393-7366-170 dovrete mandare un messaggio scritto o vocale dove riuscite a indovinare le parole che stiamo cercando.
1: 35 orizzontale.
0: Ecco questo.
1: Sì. Custodisce il denaro contante. 11 lettere, signori.
0: Okay. Ok. La seconda è contiene fotografie e ricordi, e stiamo cercando una parola con 5 lettere. Le ripetiamo.
1: Custodisce il denaro contante, 11 lettere, e contiene fotografie e ricordi, 5 lettere.
0: Quali parole stiamo cercando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso.
1: Fedez e Marco Masini con Male Necessario su Radio Belle Monella. Amici, abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta targata Belle Monella con il cruciverba mi questo. Quali erano le due definizioni di oggi?
2: Custodisce il denaro contante, 11 lettere, e contiene fotografie e ricordi, 5 lettere.
1: Siete allora, stati in tantissimi.
2: Sono stati anche molto molto bravi. Qualcuno ha detto qualcosa di molto simile, però ha sbagliato. Dicono Salvadanaio e album.
1: Non è Salvadanaio.
2: No, no, cassaforte e libro.
1: Non è cassaforte e non è libro.
2: Assolutamente, sentiamo la
3: no, Portamonete no, e no. Album.
2: Non è portamonete. Non è portamonete. Quali erano le parole?
1: Allora, le due parole di oggi era cosa custodisce il denaro contante, giustamente il portafoglio, certo, che ha tanti altri sinonimi, ma noi stavamo cercando la parola portafoglio e contiene fotografie e ricordi, ovviamente stiamo parlando dell'album.
2: Potete lamentarvi perché vi ha un po' ingannato, ma perché portamonete ha lo stesso numero di lettere di portafoglio.
1: Però posso dirlo anche lo so, questi lo so. Cavoletti di Bruxelles.
2: Cos'è?
1: Perdonami.
2: Beh, bello, mi piace come cosa. Non è partito nemmeno il nostro Luigi.
1: Ma vabbè, perché ci sono i bambini che ci stanno
2: ascoltando. Bravo. Chi ha vinto? Chi si è portato a casa il nostro premio ambitissimo?
1: Il vincitore di oggi è Alessandro da Venezia, che è stato il più veloce di tutti e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce a chiudere questa nostra buona abitudine, quella di fare tutta l'ora.
1: Esatto, è incredibile. Perché c'è qualcuno che se ne va via prima?
0: Qualcuno sì. Ogni tanto succede.
1: Sparisce.
0: Anche tu l'altro giorno hai fatto un giro.
1: Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: 16:02 minuti.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go. Radio Bella e

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Semi, tu cosa fai questa sera su Radio Belle Monella? 16 e 6 minuti, siete in compagnia di Andrea e Alvisa. Ciao a tutti quanti, vi siete persi la prima ora straordinariamente straordinaria.
1: Peccato che ve la siete persa, però
0: se volete riascoltarla, non si può, perché però, noi siamo come Paganini.
1: Non ripetiamo, però attenzione, abbiamo altre due ore, quindi non preoccupatevi, siete appena connessi, non c'è problema, tant'è che adesso abbiamo tirato su dal nostro incredibile magazzino la ruota della fortuna, perché è arrivato quel momento.
0: Se provate a tirare la freccia su col tasto del telecomando, non torniamo indietro.
1: Ma perché devi dire questo? Non è chiaro.
0: No, magari qualcuno ci ha provato.
1: Ma non è vero.
0: Non si sa mai nella vita.
1: Sono tutti in macchina, non è che.
0: Sempre meglio non.
1: Vabbè. Ecco. Signori, sono arrivati finalmente i titoli di notizie casuali. Giriamo questa ruota, vai. C'era un incastro.
0: No, non c'è un incastro, mi dispiace, è tutto a posto.
1: Ho incastrato un mio neurone.
0: Perfetto. Vabbè. Amici, il titolo numero 27,
1: vediamo.
0: Kimi Antonelli, nuovo amore per il pilota? La vacanza in Sardegna con una ragazza misteriosa. Erano insieme sullo yacht.
1: Ma chi se ne frega?
0: Cosa? Andrea, perdonami.
1: Non ho detto parolacce, questa volta non puoi nemmeno.
0: Però stiamo parlando di Kimi Antonelli.
1: Ho capito, ma

0: È un ragazzino di 18 anni, forse no, appena compiuti.
1: Lui andando in vacanza ha detto: chi mi ama mi segua.
0: Chi mi? Bella battuta.
1: Ed è andata allora, proprio così.
0: Ma anche se va veloce, capito? Quindi esatto, seguirlo diventa difficile.
1: Esatto, e pare che solo una ragazza sia riuscita a stargli dietro. Ma va bene così, si è trovato il nuovo amore. Evviva!
0: Speriamo! 100. Per noi siamo tutti contentissimi.
1: 100 di questi anni, non di
0: 100!
1: 100, no, quello lo facciamo dopo con la ruota.
2: Radio Bella e Monella.

0: Amaro con Luna Piena su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando con voi dei titoli di notizie casuali, quindi ti chiederei, Andrea, di girare nuovamente la ruota della fortuna.
1: Un'altra volta, ma non possiamo chiedere a qualcuno di girarla, che devo andare fino in fondo a girarla ogni volta.
0: Devi farlo tu.
1: A caso di fare una cosa
0: sotto
1: del
0: contratto.
2: Adesso arrivo, un attimo.
0: Ce la facciamo?
1: Devo arrivarci, scusa, sono tornato adesso.
0: Ma dimmi te.
1: Che numero uscirà? Sentiamo. Numero 32.
0: Esatto.
1: 32.
0: Bravo, bravo. Belen Rodriguez e Gaetano, fidanzati.
1: Chi?
0: Non si nascondono più. La foto del bacio ufficializza il nuovo amore.
1: Ma scusami, ma Gaetano chi è?
0: Perdonami. Gaetano, fidanzati.
1: Ah, non sono
0: si
1: fidanzati.
0: Chiama Gaetano,
1: si fidanzati.
0: Chiama Gaetano fidanzati. E stanno insieme.
1: Ah, il ragazzo, insomma, il signore, l'uomo, come vogliamo chiamarlo, che sta accanto a lei. L'ho visto. Sì. Beh, insomma, una bella coppia, ci sta. Complimenti. Auguri, finalmente Belen, spero che stia meglio.
0: Adesso, beh, assolutamente, si è ripresa, lei ne ha parlato. Poi diciamo che, insomma, ci sono dei titoli che non li mettiamo all'interno della nostra ruota della fortuna, perché non vogliamo andare a farci così gli affaracci degli altri,
1: certo.
0: Soprattutto quando si parla di salute, politica, religione, eccetera, eccetera. Ognuno fa quello che vuole.
1: È vero. Posso dire però che,
0: prego,
1: sarebbe il caso, forse, parlo con la stampa, un saluto, carissimi amici, sarebbe il caso di lasciarla un po' tranquilla. Cioè, nel senso,
0: ogni tanto dici che
1: così,
0: sì.
1: Così, cioè, si sono dati un bacio. Basta, va bene. Non
0: uno spaghettino di affaracci propri.
1: Ma facciamo anche una bella calamarata.
0: Una bella calamarata.
3: Radio Bella e Monella.

0: Seif con Buona Domenica su Radio Bella e Monella. Allora amici, andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale, quindi ritorna lì e rigira sta ruota.
1: No, mi sono fatto implementare una piccola cordicella, guarda, okay. Tiro e gira, hai visto?
0: Bravo, bravo. Che bello. Sei intelligente.
1: Innovazioni del 2026.
0: Incredibile.
1: Storie, ragazzi.
0: Mamma mia, la tecnologia che avanza.
1: Sì. Verde zero, verde
0: eccoci
1: zero.
0: Eccoci qua,
1: sì.
0: Amici, Shai la gatta.
1: Chi? Ah no,
0: Shai la gatta,
1: sì, la conosco.
0: La casa a Milano, la zona,
1: sì,
0: living essenziale, la parete con il tapiro di striscia,
1: certo,
0: la lampada fatta a mano dall'ex, lo studio colorato.
1: Ma tu a che agenzia ti... Eh? Che agenzia chiedi per avere le stesse...
0: Io mi affido, cioè, a di tutto un po.it.
1: Capito, ma potrebbero anche essere notizie fatte da titolisti a caso.it, perché non hanno senso questi titoli.
0: Okay? Digitatoriseriali.org, sì,
1: sì. Clickbait.net probabilmente anche, attenzione.
0: Però io li ringrazio tutti perché,
1: certo,
0: ci danno il pane quotidiano.
1: Per forza, per forza. Quindi... Bella questa notizia, non ci dice assolutamente nulla.
0: No, io vorrei sapere come è fatta la lampada fatta a mano dall'ex.
1: Non ce ne frega nulla. Non ce
0: che
1: ne frega
0: possa
1: nulla.
0: Essere.
1: Ma non credo che ci siano dei calchi o roba di questo genere.
0: Palo.
1: No, non è il termine giusto.
0: Perché, però ti ricordi che già ieri, sì, abbiamo parlato di una lampada, quella che ha a casa Federica,
1: sì, certo,
0: Pellegrini.
1: Certo. Quella che va tipo a parambola.
0: Ad arco.
1: Ah,
0: che
1: esatto.
0: Federica Pellegrini, per chi non l'avesse sentito ieri, ha la lampada ad arco e anche il divano ad arco.
1: Non è divano ad arco, non ha mai detto una cosa.
0: Il paesino sul lago di,
1: sì,
0: Garda.
1: Esatto,
0: lei ha,
1: esatto,
0: le dependance là solo con il suo divano. Solamente
1: cose.
0: Quello.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Amarcord a chiudere questa mezz'ora qui su Radio Belle Manella con Andrea e Alvise.
1: Piccola pausa, tra poco torniamo con gli anni di Matteo Monti e si chiacchiera insieme di film.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella,
1: Bella e Monella. Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare gli Articolo 31 con Domani,
2: Boro e Arti 5 con Cadillac,
1: e Arisa con Controvento.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella,
2: 16:42 minuti. Come sempre siete su Radio Bella e Monella, come sempre Andrea e Alvise insieme a voi fino alle ore 18. Adesso lo sapete, vi raccontiamo un po' di classifiche durante i nostri pomeriggi, ed è uscita la classifica dei film estivi più amati di sempre, ovvero quelli che sono usciti nel periodo estivo di tanti anni fa.
1: Allora, non sappiamo però se siano periodi estivi in Italia oppure all'estero, perché si parla di classifica internazionale, ok?
2: Esatto.
1: Quindi magari in Italia non sono usciti in estate, chi lo sa, magari qualcuno potrebbe aver fatto qualche modifica, soprattutto in passato, magari adesso.
2: Certamente.
1: È tutto molto più collegato, molto più contemporaneo, però
2: diciamo anche che magari all'interno del film stesso è riportata la stagione estiva. Pariamoci un po' le natiche.
1: Potrebbe essere, va bene. Partiamo dalla decima posizione, dove troviamo Mamma Mia.
2: Ok.
1: 2008 però, ok? Mare Greco, Sole, musica degli ABBA.
2: Con Spurs Bergman.
1: Sì, c'era anche lui. C'era anche Mary Sweeps.
2: Esatto.
1: C'era anche lei.
2: E tanti altri.
1: E tanti altri che noi elencheremo tutti uno ad uno, ok? Nona posizione per i Goonies. 1985, quindi questo qui chissà se in Italia è uscito l'estate, non lo sappiamo.
2: Beh, voi che magari avete avuto la fortuna di vederlo in prima visione ce lo potete raccontare.
1: Esatto, avventura comunque adolescenziale, la conoscete,
2: tanto,
1: no? Tesori nascosti, spirito di vacanza, un cult estivo assoluto. Attenzione, perché ci sono diverse scene che sono state fatte così, primo take, perché devono emozionare i bambini, ed era molto bello, bravi.
2: Andiamo ancora indietro nel tempo, perché andiamo nel 1954, stiamo parlando del film all'ottava posizione, La finestra sul cortile, che è ambientato in un'estate afosa, quindi
1: sì,
2: è benissimo paragonabile a questa estate qui, ed è uno dei migliori thriller della storia del cinema
1: ancora oggi, quindi non riusciamo a battere un film così grande,
2: incredibile.
0: Radio Bella e Monella.

0: Coez e Fra Quintale, che colpa ne ho su Radio Bella e Monella. Continuiamo con la nostra classifica dei film estivi più amati di sempre.
1: Siamo al settimo posto, troviamo Dirty Dancing 1987. Vacanze, musica, romanticismo, insomma ragazzi, tutto quello che serve.
0: Sesto posto per E.T. l'extraterrestre 1982. Insomma, lo conoscete tutti, questa storia di amicizia tra un cucciolo di uomo e un cucciolo di extraterrestre.
1: A quinto posto ce l'avete anche proposto, ok? Ho detto, ah, oh, questo sei, questo film. Sì, c'è Stand By Me, ricordo di un'estate, 1986.
0: Quarta posizione, andiamo nel 1985 con Ritorno al futuro, non ha bisogno di spiegazioni.
1: Qui entriamo nelle saghe, perché al terzo posto c'è Indiana Jones, Predatori dell'Arca Perduta, 1981. Serve spiegarla questo?
0: Gli ultimi due si sono un po' persi come Indiana Jones. Bisogna rendersene conto. Posizione numero due per Jurassic Park, il primo nel 1993.
1: E al primo posto, medaglia d'oro per un film storico, una pietra miliare del cinema internazionale, Lo Squalo, 1975.
0: Ma ci credi che io se ti dico che non l'ho mai visto integralmente, cioè non mi sono mai seduto, l'ho guardato dall'inizio alla fine.
1: Quella roba lì.
0: Ovvio, certo. Vabbè. Però non ho mai avuto lo stimolo di guardarlo. Cosa che invece Jurassic Park, Indiana Jones, certo. Ritorno al futuro, sì.
1: Deve piacerti, è uno stile che deve piacerti. Assolutamente.
0: È uno squalo. Contro tutti.
1: Ma lascia stare, è tutto un film.
0: E poi è arrivato Jason Statham. Ma non a picchiare lo squalo.
1: Ma quello è un altro, però quello è il secondo.
0: Ma è il film.
1: È un'altra cosa completamente.
0: 75.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: gioia, come mi diverto!
1: A voglia, voglia, Lello!
2: Porto Lello, su via, con Anna, White Girl Wasted, su Radio Bella Monella, che chiude anche la seconda ora di questo giovedì.
1: Attenzione, perché fra pochissimo, sempre qui con Andrea e Alvise, andiamo avanti, certamente, ma si parlerà anche di serie televisive.
2: Ah, quindi sì, da sì, film sì, si passa a serie televisive. A tra poco!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: più bella è Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 e 3 minuti.

Il caldo eccessivo proseguirà per altri 10 giorni, ma con temporali al nord. Piogge e rovesci colpiranno a macchia di leopardo la pianura padana già nelle prossime ore. Nel fine settimana l'instabilità favorirà ancora qualche rovescio sparso al nord, in montagna e localmente in pianura. Infine, lunedì si registreranno nuovamente acquazzoni sparsi sulle pianure del settentrione. Una nuova ricerca coordinata dall'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con l'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, realizzata con fondi europei, ha portato alla realizzazione di una nuova mappa globale dei ghiacciai per comprendere in modo più sensibile quanto ghiaccio è racchiuso in un ghiacciaio e dove tale ghiaccio si trova esattamente. È tutto.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Minacci, maledetto messo Radio Belle Monella, attenzione amici, perché apriamo la terza ora insieme, e quindi terza ora insieme vuol dire che stiamo andando verso come si può dire, la conclusione anche di queste tre ore.
1: Mi sembra abbastanza scontato. Però signori, vi abbiamo detto che avremmo parlato di serie televisive, e quindi finalmente è il momento di partire con la nostra incredibile, straordinaria classifica, le 10 posizioni più viste di tutta la settimana.
0: Mi sembra un po' esagerata come
1: sì. Però è sempre così, è giusto, la top 10. Sì, partiamo dalla decima piazza, ti va bene?
0: Grazie.
1: C'è Silo. Siamo su Apple TV Plus, Silo, si chiama proprio Silo, come i sili, quella che mettono il grano, quella roba lì. Apple TV Plus è un po' in discesa, però comunque sempre straordinario. Nona piazza per Rick e Morty su HBO, Rick e Morty che comunque perde un po' di posizioni essendo un prodotto di animazione, però straordinaria anche l'ultima stagione.
0: Ma sta continuando a venire fuori cose nuove?
1: Nuova stagione, nona stagione, straordinario. Ottavo posto per L'altro padre su Netflix. Al settimo troviamo sempre Ted Lasso, straordinario, Apple TV Plus.
0: Okay.
1: Sta uscendo nei prossimi mesi, dovrebbe uscire la prossima stagione. Sembrava finito, invece, tac, che arriva una nuova emozione, ok? Sesta posizione per La bomba sul volo di Panam 103 su Netflix.
0: Ti ricordi che nel fuori onda io ti dissi che avevamo iniziato in casa a vedere una serie, a un certo punto dopo 3 minuti mi viene detto, sai che mi ha stufato?
1: Qual è?
0: È proprio La bomba sul volo Panam 103.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Non ce ne frega nulla. Al quinto posto Furious della Disney.
0: Ah,
1: questo
0: ok.
1: L'hai visto?
0: Pensavo mezzo Fast e mezzo Furious.
1: No, assolutamente. Quarto posto per Stuart Fails to Save the Universe, il nuovo spin-off legato a The Big Bang Theory, che non si capisce come mai a un certo punto sbuchino su cose fantascientifiche, ma va bene lo stesso.
0: Va bene.
1: Sempre su HBO. Terza posizione, medaglia di bronzo per Off Campus su Prime. Seconda posizione, medaglia d'argento per The Idaho Murders, incubo al college. Sempre più difficile.
0: Quindi sono degli omicidi all'interno di questo college, immagini
1: bene. E al primo posto, signori, c'è lei, la regina delle serie attualmente, House of the Dragon, sempre su HBO Max.
0: Incredibile, questa era la top 10. Radio Bella e Monella.

0: Ciade con 5K su Radio Belle Monella. Attenzione, vi ricordiamo, questa sera a Jesolo saremo con La Notte Tutta da Cantare. Tra l'altro Ciade sarà uno dei nostri magnifici ospiti, insieme a Dolce Nera, Benji e Fede. Ci sarà anche Petrescu, ci saranno Merck & Cremont, ci saranno Blind, Sonico, insomma chi più ne ha più ne mette.
1: E ci saranno anche Monica Morgan, Thomas Menegazzi e ovviamente Elisa a fare le interviste nel backstage
0: in Piazza Aurora dalle ore 21. Ingresso gratuito, siateci perché veramente è un evento meraviglioso. Torniamo però a parlare anche di serie televisive.
1: Certamente, e rimaniamo in Italia per questa notizia che ci arriva, perché qualche notizia è arrivata di telefilm vari. A quanto pare il buon Luca Argentero, che tu conosci bene, no?
0: Certo, sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Ecco, non tornerà più nel ruolo di Andrea Fanti. Stiamo parlando di Doc nelle tue mani, una serie che hanno visto in tantissimi qui in Italia.
0: È una serie molto amata in Italia, assolutamente.
1: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Quarta stagione, e sarà a quanto pare l'ultima per lui, quindi la quinta stagione, se ci sarà la quinta stagione di Doc nelle tue mani, non ci sarà appunto Luca Argentero.
0: Un po' come Don Matteo.
1: Un po' come Don Matteo, che però non capisco perché si chiami ancora Don Matteo, visto che non c'è più Don Matteo.
0: Perché è il nome della serie.
1: Ma ho capito, però quando leghi tutto a un personaggio che si chiama Matteo, se non c'è Matteo non può essere Don Matteo.
0: Ma va bene così, va benissimo così. Abbiamo un'altra notizia così da dare ai nostri ascoltatori.
1: Sì, andiamo oltreoceano, parliamo di New Girl, la conosci?
0: Assolutamente no.
1: Una serie comedy straordinaria, una delle prime, insomma, che ha fatto grande successo. A quanto pare potrebbe tornare, sono già arrivate le sceneggiature agli artisti, agli attori. Max Greenfield, un Smith per intenderci, okay, di New Girl, ha detto: sono incredibili.
0: Guarda, adesso vado a casa e vedo di recuperare le serie precedenti.
1: Bravo!
0: Per non perdermi questa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Andiamo in conclusione delle nostre notizie legate alle serie televisive. Non lasciarci con il fiato sospeso, Andrea, te ne prego.
1: Lo so, parliamo di una serie straordinaria che ha fatto molto successo, o meglio, la saga ha fatto molto successo, che è quella di Monster.
0: Quella di Lori del Santo.
1: No. Beh, comunque,
0: The Lady
1: è una delle serie più belle che siano mai state create.
0: Certo.
1: Peccato che per noi sia comica, per lei no. Ok, sono cose insomma particolari. Comunque, Monster, la saga torna con una nuova insomma serie di episodi.
0: Ok.
1: Parleremo di Lizzie Borden. Siamo a fine 1892 a Fall River, Massachusetts, dove appunto si consuma uno dei duplici omicidi più enigmatici e discussi della storia. Quindi si analizzerà questo.
0: Perdonami, per una persona che non ha mai visto Monster, di cosa tratta?
1: È una serie antologica, perché okay, di questo si tratta, quindi è diversa per ogni stagione la tipologia di quello che... quello di cui si tratta sì. Tratta dei casi di cronaca nera molto okay, importanti, quindi con degli omicidi
0: avvenuti
1: o dei serial killer
0: veramente.
1: Okay. Avvenuti veramente, okay, però chiaramente non li tratta come un documentario, li tratta come una serie
0: romanzata anche.
1: Una
0: quindi
1: serie
0: magari
1: televisiva.
0: Sono stati inseriti degli elementi per renderla ancora più romanzo.
1: Beh, può essere.
0: O sono molto fedeli.
1: Dovrebbero essere molto fedeli.
0: Okay.
1: Poi non sono le mie serie preferite, però comunque anzi non sono vicino a queste serie, non mi piace troppo analizzarle e vederle, però so che sono abbastanza accurate, questo sì. Comunque la storia di Lizzie Borden, hanno fatto un post, un trailer in uscita, uscirà il 17 di settembre, quindi per tutti gli appassionati, che sono tanti, manca un mesetto.
0: Preparatevi perché veramente è dietro l'angolo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ah, la voce straordinaria di Gaia con Bossa Nostra a chiudere questa nostra mezz'ora. E signori, abbiamo archiviato il momento telefilm, sì, perché fra poco si gioca.
1: Si gioca, assolutamente, sì. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651. La
15: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un po' di zucchero, la spilla va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: ubriaco di tempo.
1: Negramaro con Estate.
0: E a cominciare il pagante con Open Bar.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché, come promesso, su Bella Monella adesso. Sì, adesso si gioca, eh?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca con la musica, perché vogliamo regalarvi un biglietto per andare a vedere Alan Walker, più Asco, più Albi, all'Ama Music Festival a Romano del Zelino, provincia di Vicenza, venerdì 21 agosto.
1: Ok? Quindi lo ridiciamo, venerdì 21 agosto. Salutiamo anche gli amici dell'Ama Music Festival. Ciao. A Romano del Zelino in provincia di Vicenza. Vi si aggiudica un biglietto per andare a vedere Alan Walker, molto semplicemente, al nostro via, al 393-7366170, basterà mandare Walker per me.
0: Walker per me, come lo scrivete è indifferente, ok?
1: Sì.
0: Però sarebbe W-A-L-K-E-R.
1: Grazie, okay. Professore d'inglese.
0: Bisogna dirla questa, Walker. Se lo dite invece a livello
1: Texas Ranger,
0: orale, diciamo, potete tranquillamente dire Walker, nessuno si offende.
1: Walker per me, 393-7366170.
0: Dico 3,
1: dico 2,
0: dico 1,
1: via!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Dal 2005 pago, parlo di te, su Radio Bella e Monella vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi un biglietto per andare a vedere Alan Walker venerdì 21 agosto all'Ama Music Festival in quel di Romano Dezzelino. Era semplice, no?
1: Era semplice, sì, bastava rispondere semplicemente Walker per me dopo il nostro via. In tanti avete risposto, però solo lui è stato il più veloce.
0: Colui, okay, che poté cambiare il mondo, no, un po' come Xena.
1: Cambia il mondo, non è Xena nemmeno Hercules.
0: Peccato.
1: È Stefano che si porta quindi a casa il biglietto di Alan Walker, ci farà vedere quanto sarà bello andarci all'Ama Music Festival e magari ci taggerà pure, così lo vediamo ancora più accuratamente.
0: Taggaci tutti.
1: Ma mi, sì, Radio Bella, Bella e Monella, il Visino La Schiaffi, Andrea Ferra,
0: Damiano Amenta.
1: Ma sì, se vuoi.
0: Perché
1: che
0: no?
1: Amenta,
0: un like in più gli fa sempre,
1: ma
0: bene.
1: Sì, non fa male, non fa male.
0: Damiano. Però intanto bravo al nostro Stefano.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo schiavventura è sentimentale, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: finalmente il controllo di Emma e Fabio Fibra, controllo antidroga, grazie. Però abbiamo finito.
1: Non credo, però appunto abbiamo finito, abbiamo concluso anche per questo giovedì. Ci risentiamo domani, sempre qui su Belle Monella, dalle 15 alle 18.
0: Va bene.
1: È giusto dirlo.
0: Non prendete appuntamenti perché dovete ascoltarci dall'inizio alla fine, così che
1: esatto,
0: funziona,
1: o se avete appuntamenti li dovete disdire. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Picco dell'ondata di calore sull'Italia, in arrivo un lieve calo delle temperature. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21. Termometri alle stelle. A Napoli le colonnine della stazione centrale del mercato di Afragola segnano 48 gradi. Al nord riserve idriche allo stremo. Il presidente di Ceuta attacca Madrid. Tardiva la reazione del governo all'assalto dei migranti. L'intelligence intanto ritiene probabile una nuova ondata il 15 agosto o nei giorni precedenti. L'Europa chiede ai 27 di non ripristinare i controlli alle frontiere interne. Proteggiamo Schengen. Addio a Francesco Guccini. Centinaia di fan iniziano il pellegrinaggio nei luoghi della sua vita a Bologna e Pavana, dove si è spento a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata. Lutto cittadino nel capoluogo emiliano e a Modena. Decine di amici e colleghi lo ricordano sui social, definendolo il più grande tra i cantautori. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro. E 79. Lidl, vale davvero.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Buonasera, benvenuti! Anche oggi siete pronti, e non è una domanda, è un'affermazione, siete pronti per le due ore più cariche, più belle, più divertenti di tutta la giornata.

paranoie. Giusto nel flamenco vi concedo le paranoie, perché da questo momento in poi, signore e signori, qui su Radio Belle Monella dichiariamo finita la giornata. Basta. Io sono Greta, vi traghetto fino alle 20 e di paranoie, se non sono nel flamenco, non ne vogliamo. Assolutamente no. Ci abbiamo già il caldo che rompe le scatole. Basta, siamo a posto, così insufficienza. Dunque, che cosa ci aspetta in questo orario aperitivo? Beh, per quanto vi riguarda, vi auguro fisicamente un aperitivo, magari in riva alla spiaggia, in piscina, perché no anche in montagna, insomma ovunque vi possa far rilassare. Da parte mia, beh, anche oggi regalerò qualcosa, ma tra l'altro, non per fare spoiler, ma è proprio perfetto per questo periodo, perfetti, poi capirai, devi restare però qui per capire di cosa si tratta. Poi avremo modo di tenerci aggiornati su quello che succede nel mondo, di fare due chiacchiere in amicizia, ricordare anche gli eventi bellissimi, fighissimi con Radio Belle Monella, ma come sempre al centro ci siete voi, quindi il telefono sempre a portata di mano per giocare, per interagire, per farmi sapere magari in questo momento dove siete, cioè da dove ci state ascoltando, che cosa state facendo, se ci sono anche dei panorami belli, questo è solo per mio uso e così per diletto, fatemi pure sapere. Se volete mandare un bel messaggio vocale, magari siete in gruppo tutti insieme, insomma fate voi, il numero è a vostra disposizione ed è sempre quello che va ovviamente salvato, il 393 7366 170. Ecco, se siete in gruppo come Fabi, Silvestri e Gazzè, trionfo, meraviglia, questo è l'aperitivo nel chill, lo so che lo dice Gali, però è un mood, capito? Buttiamo paroline in inglese ogni tanto, a casaccio.

0: soffro, sì, lo potremmo dire sicuramente al mese di agosto, lo stiamo soffrendo. Che, vi ho chiesto cosa state facendo, se siete davvero di aperitivo, perché l'orario è quello, o se me lo sto inventando. Intanto abbiamo Robertino da Pramaggiore che ha detto ferie di lavori a casa per motivo validissimo, mi ha mandato le foto. Non è che si sia fatto la piscina a casa, cioè ha fatto una struttura veramente che le spa lo invidiano. Allora, avete presente le piscine, quelle che stanno fuori da terra? Ma intorno ci ha costruito le panche di legno, ci ha messo pure i teloni, cioè una roba veramente da resort. Complimenti. Potrei passare a trovarti, cioè se dici, io volentieri salgo in macchina, poi sentiamo loro dove vanno.
1: Ciao bella Monella, siamo Adriano e Katia, direzione Jesolo, Piazza Aurora, per la mega festa di Bella e Monella.
0: Bravi, bravi.
2: Ciao, nemmeno il caldo ci ferma.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: Beh, nemmeno il caldo vi ferma, non siete gli unici da quelle parti, anche
3: Monella,
0: loro.
3: Monella, buongiorno, sono Giovannino da Jesolo e noi ti stiamo ascoltando praticamente alle terme di Jesolo Lido, in una cucina a 80 gradi con 90 gradi di umidità.
0: Molto bene.
3: Ecco, siamo in tre, io, mamma e te, e niente, si suda come a gogo. E cioè, intanto ci facciamo l'aperitivo soft, le due ragazze hanno alcolico con,
0: certo,
3: la frutta, e io mi faccio un doppio whisky con Marco. Ciao ragazze.
0: ma ti sembrano gli orari per queste cose pesanti? Guarda che poi senti il caldo peggio. Ci vai a farti una passeggiata verso Piazza Aurora, che adesso vi ricordo che cosa vi aspetta stasera.
4: Radio Bella e Monella.

0: Baby K, te lo dico dove vanno stasera. Stasera vanno tutti quanti, lo hanno detto anche prima nei messaggi, vanno tutti quanti a Jesolo in Piazza Aurora, perché questa sera c'è la notte tutta da cantare. Dalle 21, ingresso gratuito, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, perché anche se non sei in ferie, vabbè, ma sono le 18, hai tutto il tempo di arrivare in serenità in Piazza Aurora, di mangiare pure un boccone, poi vai al mare, magari ti mangi un poco di pesce, ma ci siamo capiti. Sul palco troverete Benji e Fede, Merck e Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind, Sonico, Petresco, Trionfo, a condurre Monica Morgan. Il DJ set è quello di Thomas Menegazzi e le interviste esclusive della nostra Elisa dal backstage. Tutto solo un po' di roba d'ingresso gratuito, cioè per farvi capire. Poi vi ricordo anche il prossimo appuntamento è di sabato 22 agosto con Gli Anni alla Sagra di San Sebastiano di Colle Umberto in provincia di Treviso. Questa volta andremo a fare così un viaggio nel tempo, nella più bella musica italiana, con Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Nel frattempo sentiamo lui cosa sta facendo adesso. Prego.
1: Greta, sei uno spasso.
0: Grazie.
1: Ciao ciao, io sono arrivato a casa dopo il lavoro. Ti ascolto tutto il giorno. Ciao Greta. Ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: Vedi, sei arrivato a casa dopo il lavoro? Sei in tempo per partire e andare a Jesolo.
2: Radio Bella e Molesta. Tutta da cantare.

0: il momento di un pochettino di pubblicità. Poco non te ne accorgi nemmeno. Poi occhio, telefoni alla mano, perché stavolta davvero giochiamo. Giuro in giurello. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, sul palco, grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
8: Ageo!
7: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
14: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Bella e Monella, tu.

0: su Bella e Monella. Si gioca con
1: Acqua Splash Lignano Sabbia d'Oro. Ebbene sì, avevo dato uno spoileratino, ho detto in queste giornate di caldo c'è però la soluzione per stare meglio: andare in un parco acquatico. E certo, ti metti in ammollo, fai gli scivoli, ti rilassi all'ombra, ti metti, se sei particolarmente temerario, sotto il sole, vai a farti un aperitivo al bar, insomma ti diverti come si deve in estate in un parco acquatico. E allora è bene farlo nel posto giusto, l'Acqua Splash di Lignano Sabbia d'Oro. Questa sera in palio due biglietti d'ingresso validi tutti i giorni fino al 30 di agosto, quindi avete tutto questo bel caldissimo agosto per approfittarne e trovare del sollievo del refrigerio. Vincerà una persona che si porterà a casa appunto questi due ingressi. Vuoi essere tu? Non ti resta che partecipare, visto che in passato è stato particolarmente divertente con questa modalità. Io mi ci voglio divertire ancora, perché voi vincete l'ingresso, io vinco il divertimento. E allora si porta a casa questi due ingressi la prima persona che manda un messaggio vocale al 393 7366 170, dicendo con una certa convinzione Splash.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mattino solo una volta, c'è poco da fare. Quando vi si fa mandare i messaggi vocali, vi scatenate che è un piacere. Allora sentiamo qualche opera d'arte tra quelle che avete inviato, prego.
1: Splash.
0: Questa è particolarmente bella, sento una voce particolarmente giovanile. Poi
1: spago, spago, splash.
0: Oh.
1: Ci vado io.
0: Pure, la variazione sul tema, la fantasista.
2: Splash, dammi l'uno.
0: La festa di gruppo, ci sta. Poi
1: splash.
0: Molto impegno anche in questo, devo dire.
3: Greta, splash.
0: Capito? Lui ha detto Greta, così attira l'attenzione magari da me. E poi
1: splash.
0: Però loro non sono stati più veloci e quindi non si sono portati a casa il biglietto. Ma è la vincitrice, che è una donzella, ha già ricevuto il suo messaggio, ha già accettato, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Approfitto anche per fare gli auguri, perché c'è proprio un desiderio. Posso esprimere un desiderio e avere gli auguri da Greta oggi? Peccato che non ci sia Rocky, ma te lo faccio, cioè, riferisco, te li farà magari. Per me oggi sono 44 anni di Nutella, amore, musica, gatti e Tananai. Silvia, tanti auguri, cioè io mi auguro che Tananai te li abbia fatti perché te li meriteresti. Radio.

0: Radio Bella Monella, preparatevi perché ci aspetta una chiacchierata molto interessante. Fra pochissimo si parlerà di come ci rilassiamo, ma c'è anche un nuovo fenomeno che si chiama bed rotting. Prima di tutto questo, però, ovviamente è il momento dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Sono Roby Borillo dei Los Locos, voi siete qui su Radio Bella e Monella per questa puntatona dei belli di gruppo, che vi ricordo ovviamente ci sarà anche nel weekend, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma quanto l'hanno massacrato il mio povero amico Alan Sorrenti in questi giorni sui social? Sì, e indubbiamente ha fatto un'esibizione un po', non so se stava ubriaco o un po' confuso, effettivamente ha fatto un po' di casino. Però non si può giudicare un artista solamente da una performance. Tra l'altro ci ha lasciato delle canzoni veramente bellissime, vabbè, basti pensare a Figli delle Stelle o Tu sei l'unica donna per me, ma anche in un passato più recente, il 2003, con Paradise Beach, che ha fatto questo featuring con Jenny B, che riascoltiamo oggi come prima canzone dei nostri belli di gruppo. Secondo pezzo, visto che ci stiamo avvicinando al weekend, dove si balla? Diteci dove andate a ballare voi, insieme ad Argent Amico. Io sono

0: Dove si balla? In una delle tante feste di Belle Monella che ci saranno sicuramente in giro per l'Italia, ma intanto l'abbiamo fatto insieme ad Agenda Amico, insieme a Paradise Beach di Alan Sorrenti featuring Jenny B. Io sono Robby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com. In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: Radio Bella e Monella.
6: Io sono magico, italico romantico.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
7: Ora, le 19.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buonasera da Umberto Cascone. La cittadinanza di diverse vittime e i costi sostenuti per l'assistenza non sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, dicono i magistrati svizzeri. A Milano in manette 5 agenti della polizia locale. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una persona fermata il 16 luglio a cui sarebbero stati sottratti 1.400 euro. Le accuse per i vigili sono di peculato, arresto illegale e falso ideologico. A Ceuta paura per una nuova possibile invasione di migranti. Gli 007 spagnoli la considerano un rischio concreto. La data prevista è il 15 agosto, ma è possibile che l'assalto avvenga nei giorni precedenti per un maggiore effetto sorpresa. Il governatore chiede all'Europa di blindare il confine. Si terranno sabato a Pavana in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Ai centinaia di messaggi si aggiunge il cordoglio di Mattarella, che dice scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia, uguaglianza e che hanno lasciato il segno. Europei di nuoto nei tuffi, impresa storica di Chiara Pellacani. A Parigi è en plein, quinto oro, quello nel trampolino 3 metri sincro femminile con Elisa Pizzini. Prima di questo trionfo Pellacani era salita sul gradino più alto nella prova squadre, nel sincro misto 3 metri e nel singolo da 1 e 3 metri. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

Safe, parlare d'amore, seconda ora insieme su Radio Belle Monella. Sono Greta. Io questa sera, prima di buttarci in ospite Gules, vorrei parlare con voi di questo fenomeno che non è che sia nato adesso, non è che è una tendenza, non è niente di che, però non ho mai saputo come chiamarlo. Adesso ho scoperto che c'è una parola, perché sai, al giorno d'oggi si inventano dei termini per tutto. Quindi andiamo a parlare di bed rottening, che tradotto letteralmente vuol dire marcire a letto. Non sembra una cosa proprio invitante, ma in realtà è un comportamento che sicuramente tutti quanti hanno vissuto almeno una volta nella vita. Poi c'è chi ce l'ha un po' più spesso e chi un po' meno. Ti è mai capitato di passare, che ne so, la domenica a letto, telefono in mano, magari un film in fondo, snack sparsi dappertutto, a un certo punto pensare anche: ma io cosa sto facendo della mia esistenza? Però al tempo stesso dici: vabbè, cosa fa? Mi alzo? No, sto qua ancora. Quindi questa è proprio pigrizia estrema, ma non è semplicemente questo, non è solo stanchezza. La scienza ci dice che in realtà a volte questo ci serve. Certo, se ti rendi conto che tutti i giorni è così, no, lì c'è un altro tipo di problema. Ma se ogni tanto ti capita di avere proprio quella tendenza, e poi può essere il letto, può essere il divano, comunque sei lì apatico, senza far niente, scrolli sul telefono, che alzi lo sguardo e dici: oh, è passata un'ora, è da un'ora che guardo video di cagnolini su TikTok, sonnecchi, pensi, ti perdi nei pensieri, è il cervello che ti sta dicendo: fermati. Ti è mai capitato? Oppure se il tuo cervello ha un altro modo di dirti che è stanco, come gestisci la stanchezza? Riesci a staccare in un altro modo? Raccontamelo. 393-7366-170. Cuco, non ti preoccupare, la scienza dice che ogni tanto fa bene. Resta.

0: tutto da cantare.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

tana del granchio. A volte la nostra casa, il nostro letto, il nostro divano diventano una tana nella quale ti rifugi e passi ore e ore e ore senza fare niente. La scienza ci dice che si chiama bed rottening, letteralmente marcire a letto, che è, ha una connotazione dispregiativa così. In realtà non necessariamente. C'è anche chi mi dice: guarda, mi è capitato, ma magari non col telefono, radio accesa, mi perdo nei pensieri. Certo, ognuno ha il proprio modo per staccarsi dalla realtà. Perché succede questo? Succede che corpo e cervello stanno tirando il freno a mano, tu non stai buttando via il tempo. Di solito questo si verifica magari dopo periodi particolarmente intensi, cioè sei sempre on, no? Sei sempre attivo, hai da fare questo, confronto di qua, una riunione di là, cioè, stimoli da ogni angolo, vai in una sorta di cortocircuito e quindi è il tuo cervello che ti sta fondamentalmente risparmiando un burnout, ti dice: ti metto in stand by, ti metto a risparmio energetico, cioè sei stanco, non riesci a fare delle cose che richiedano una concentrazione, quindi il tuo cervello appunto funziona col minimo, vai avanti per inerzia, guardi video, poi non te li ricordi nemmeno, stai andando avanti, stai facendo una sorta di defaticamento. Quindi il bed rottening, quando si verifica ogni tanto, occasionalmente, è un sistema di difesa del cervello che dice: sono in sovraccarico, sto per andare proprio in baboom kaboom burnout, mi fermo un attimo prima. Quindi avevo detto, se succede tutti i giorni, no, è un altro tipo di meccanismo, non va benissimo. Ma se ogni tanto ti ritrovi perso nei tuoi pensieri, a guardare un video, non ti preoccupare, è normale, sei solo stanco.

sento, ma non c'è niente di cui chiedere scusa se vi ricordo una bella opportunità, perché dopo il sold out della nostra crociera ci sono ancora due cabine esterne con balcone disponibili in esclusiva per voi. Si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia, con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo e Napoli. Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Bella e Monella e agli gli spettacoli con Drupi, Los Locos e tanti altri artisti. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende, attenzione, cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Attenzione però, le cabine disponibili sono davvero poche, ne sono rimaste due. La direzione tecnica è affidata a Prima Rete Viaggi e Vacanze e per tutte le informazioni e le prenotazioni potete chiamare in orario d'ufficio allo 0423 7367. Certo, è vero che in questi giorni è caldo, stai ricercando il refrigerio immediato, quello lo trovi, ma noi ci proiettiamo anche in là. Perché fermarsi ad agosto quando puoi già pensare ad ottobre? Una vita in vacanza, cantava qualcuno. Beh, adesso invece amore capo è.

0: Giurin Giurello, anche in questo caso l'ultima interruzione pubblicitaria e poi spettegoliamo un po', è ora. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Gli anni show! Version, quel bravo uomo di Matteo Monti che è anche un bravo DJ ci ha proposto apre la classe, ricominciamo, Lit FIBA proibito e Francesco Renga il mio giorno più bello nel mondo. Quanto ottimismo!
0: Bella e Monella.
1: Finalmente siamo giunti al momento di spettegolare e io partirei da Eddie Brock che non c'ha mezzo pelo sulla lingua. Bravo, così ci piaci. Si è sfogato a proposito di Sanremo perché, allora lui ce lo ricordiamo l'estate scorsa, il brano Non è mica te era dappertutto, viralissimo, certificazioni e da lì ovviamente poi è stato scelto per partecipare al Festival di Sanremo con Avvoltoi. Non si è conclusa benissimo l'avventura perché si è classificato ultimo. Devo dire, non sono d'accordo con la decisione perché a me Avvoltoi piaceva da morire, però vabbè, insomma, a chi tocca non si ingrugna, come si suol dire, qualcuno ultimo ci deve arrivare. E che non si chiami ultimo, insomma, ecco. A distanza di un po' di mesi è stato ospite di un festival e si è tolto dei sassolini dalle scarpe. Ha detto: io quest'anno, come penso voi sappiate, ho fatto un contest, una gara in un teatro ligure che si chiama Sanremo. Devo dire che è stato stressante, sono stati 7 giorni abbastanza folli. Poi la cosa che mi ha più sorpreso di questi momenti liguri è che 7 giorni prima del festival eravamo tutti amici, poi nessuno era più amico mio. Com'è possibile? È normale secondo voi? Questo andrebbe a riconfermare anche le dichiarazioni di Michele Bravi che diceva: ma quali tutti amici? Ma tipo, ma magna magna. Dice: quando non sei nessuno, questo sempre è di Brock, sono tutti amici tuoi. Quando fai qualcosa sono inizialmente amici, però se poco poco più di loro fai, sei cattivo. Allora a me non è che mi sia piaciuto molto quel periodo, quindi cosa ho fatto? Ho scritto questa canzone, Avvoltoi, per tutte le persone che ti girano intorno nel momento di fragilità e che approfittano delle debolezze altrui, e l'ho portata a Sanremo. Ovviamente è arrivata ultima perché ovviamente ci sono state persone che hanno fatto più marchette di me. Sono cose che capitano. Io ne voglio sapere di più, Eddie. Io voglio sapere chi ha fatto le marchette, come, cioè, voglio i dettagli, grazie. Radio.

specifico, Gianna Nannini, tu che sei parte di me, negli ultimi mesi ha fatto discutere moltissimo la relazione tra Elodie e Francesca Nuredini. C'è chi ne ha parlato bene, c'è chi ne ha parlato male, c'è chi non gliene frega, c'è chi ne continua a parlare. Bene, c'è Gaia, che comunque è amica di Elodie, hanno anche lavorato insieme, che ha detto: trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia. Sono convinta, attenzione, che nessuno sia al 100% etero. Tanta indignazione per un amore, veramente poca indignazione per l'odio che sta dilagando, le guerre, tutto quello che succede. Se l'amore crea così tanta rabbia, allora siamo in un momento veramente difficile della storia dell'umanità. Hai capito cosa ha detto? Secondo lei nessuno è 100% etero, e allora vuol dire che di scheletri nell'armadio ce ne sono.

0: oggi è arrivato il momento di salutarci, termina qui, ma domani è già venerdì, ma vola il tempo, allora anche domani dalle 18 alle 20, nel frattempo una buona serata. Bella e monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
2: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella. Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20.
1: Radio Bella e Monella, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna. Avremo invece molta nuvolosità sul Triveneto con fenomeni associati, localmente anche di forte intensità sui rilievi confinali. E per la giornata di domani inizialmente prevarrà il sole sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia con cielo parzialmente nuvoloso. Nella seconda parte del giorno poi si svilupperanno dei fenomeni che interesseranno principalmente i settori alpini, prealpini, ma con possibili sconfinamenti verso sera anche alla Valpadana. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo, ma nelle aree interne ancora si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: canzone da cantare. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italia.

deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 70

0: Gli anni di Bella e Monella. Bella e Monella. Tutti da cantare con Matteo Monti.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: La nostra concessionaria Super SUV abbiamo...
10: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.
7: Bella e Monella. Tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Vin!

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è possibile.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 33.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervi!

0: italiane da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: E ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Sono Roby Borillo dei Los Locos, voi siete qui su Radio Bella e Monella per questa puntatona dei belli di gruppo, che vi ricordo ovviamente ci sarà anche nel weekend, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma quanto l'hanno massacrato il mio povero amico Alan Sorrenti in questi giorni sui social. Sì, e indubbiamente ha fatto un'esibizione un po', non so se stava ubriaco o un po' confuso, effettivamente ha fatto un po' di casino, però non si può giudicare un artista solamente da una performance. Tra l'altro ci ha lasciato delle canzoni veramente bellissime, vabbè, basti pensare a Figli delle Stelle o Tu sei l'unica donna per me, ma anche in un passato più recente, il 2003, con Paradise Beach, che ha fatto questo featuring con Jenny B, che riascoltiamo oggi come prima canzone dei nostri belli di gruppo. Secondo pezzo, visto che ci stiamo avvicinando al weekend, dove si balla, dove si balla, dite, diteci dove andate a ballare voi insieme ad Argent Amico. Io sono

Dove si balla? In una delle tante feste di Belle Monella che ci saranno sicuramente in giro per l'Italia, ma intanto l'abbiamo fatto insieme ad Agenda Amico, insieme a Paradise Beach di Alan Sorrenti featuring Jenny B. Io sono Robby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao! I belli di

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso
4: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: cuore di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.